Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Bello mio di papà, come stai? Dalla foto ho notato che ti sei alzato. Io sto bene, mi manchi e lo sai, ti do un bacio per ogni secondo passato. Mi sono domandato se era un bel pensiero, se ti guidavo ero passeggero. Neanche a dire che papà è su una navicella, non puoi vedermi se guardi il cielo. Ricevetti ordini, tu di anni ne avevi 8, facevi compiti in salotto. Era una bella poesia il 10 agosto, a costo di farmi rimanere me la ripetevo. Non eravamo più complici, mi dicevi, sarei finito male come le rondini. Ricordo molto poco dei fatti, tranne che a tratti.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000. Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Va ora in onda Woman in Rock. Conduce in studio Joe Cala.
2: Ci siamo anche in questo fine settimana. Siete pronti per il nostro breve viaggio nel mondo del rock? Ma certo che sì. Benvenuti qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Io sono Gio Cara, questa è Woman in Rock. Salutiamo anche Paolo Dalu che si occupa della parte tecnica e oggi si inizia.

e i Greta Van Fleet sono ufficialmente tornati. È uscito Play Your Games, il nuovo singolo e il primo inedito pubblicato dalla band negli ultimi 3 anni. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo dei Metallica.

Enter Sandman, loro sono i Metallica, e continuando la simpatica tradizione di omaggiare la nazione in cui suonano, i Metallica, che si sono esibiti a Bologna il 3 di giugno, hanno offerto ai propri fan a sorpresa la celebre sigla dell'amatissimo anime degli anni 80, Kenny il Guerriero, eseguita originariamente dai Cavalieri del Re. Si continua con il grande rock, fra poco ci

periodicamente lo staff di Ultimate Classic Rock si riunisce per elaborare un elenco del meglio, di questo o di quello. Questa volta ad essere presi in esame sono stati gli album rock pubblicati negli anni 80 e alla fine del consulto è stata stilata la classifica dei 100 migliori album rock degli anni 80 e noi vogliamo svelarvi le prime tre posizioni. Al terzo posto troviamo i Guns N' Roses insieme ad Appetite for Destruction, al secondo posto i Cure insieme a Disintegration e al primo posto gli AC/DC con l'album Back in Black, dal quale abbiamo ascoltato You Shock Me All Night Long. Ora vi voglio portare al primo giugno del 1967, quando i Beatles pubblicavano uno dei loro album più leggendari di sempre, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band.

e Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band era un album rivoluzionario per l'epoca. Entusiasmò e lasciò perplessi alcuni fan per via dell'utilizzo di sonorità poco convenzionali e per la rivoluzione che portò nel campo delle registrazioni in studio. Includeva tra gli altri anche Lucy in the Sky with Diamonds, che abbiamo appena ascoltato. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Wizkid hanno condiviso online un video per ricordare Sam Rivers, bassista e fondatore della band, scomparso il 18 ottobre dello scorso anno a soli 48 anni. Un montaggio di immagini sulle note di Drone che abbiamo appena ascoltato, pezzo contenuto nell'album Results May Vary del 2003. Woman in Rock si chiude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi e vi ricordo che noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto.
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. Ci colleghiamo ora con Giuseppe Cesena per il programma Non è mai troppo presto. Buon ascolto!

0: tra di te.
1: Va ora in onda?
2: Va ora in onda.
1: Non è mai troppo presto.
3: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: Eccoci qua. Siamo qua. Oggi è giovedì, il penultimo giorno della settimana per quanto riguarda noi il lavoro, perché poi venerdì è l'ultimo giorno, poi sabato ci riposiamo, domenica pure, torniamo lunedì. Insomma, siamo qui in questo giovedì per rendervi sempre partecipi, per svegliarci insieme. Anche questa mattina avremo le nostre solite rubriche, il ballo di Beppe ed altre, avremo Simone, avremo le altre situazioni che avvengono di volta in volta. Io intanto che ci sono le rubriche che ascolto anch'io insieme a voi, vado a guardare le radio cosa fanno, cosa non fanno e poi torniamo insieme naturalmente per tanta musica e naturalmente inizieremo il saluto delle radio e andiamo quindi con il saluto delle radio e torneremo dopo.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia, Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti. Radio Attiva Nonanto da Modena. Radio Don Bosco, 98104 e 9, in provincia di Ragusa. Basilicata Radio 2. Basilicata, Parti Calabria e Puglia. Dimensione Radio. MG Radio. Radio 102 Svizzera. RC1 da Frosinone. RCM 104, Radio Web TV. RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi. Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie. Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio. Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Wi-Fi Official. Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari. Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia. Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori. RSC Solofra. In DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.
2: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
0: Amici di RVD e di Disabili International Radio, buongiorno a tutti quanti voi, sempre in via Vivaio 7, sempre il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, sempre il ballo di Beppe. E questa mattina abbiamo un ragazzo che si chiama Aaron. Buongiorno Aaron.
3: Buongiorno.
0: Ecco Aaron, tu di dove sei e che classe fai?
3: Sono di Sobbiatolona, sì. E faccio la seconda media.
0: Seconda A, B o C?
3: Seconda B.
0: Seconda B, abbiamo avuto già anche altri tuoi amici che sono stati precedentemente con noi qualche giorno fa. E intanto ti chiediamo, com'è andato per te questo dialogo nel buio? Dov'è che ti sei un po' impaurito, oppure insomma è stato tutto una corsa
3: normale? È stato carino, ecco. non ho avuto paura.
0: Sì. E poi cosa hai visto di bello?
3: Cioè, mi sentivo un po' in movimento, però mi immaginavo il tavolo, le sedie, magari la strada e le macchine che passavano.
0: Ho capito. E poi di seguito hai toccato anche degli alberi, delle...
3: Sì.
0: Ecco. Hai sentito che altre esperienze, che altre cose hai visto in giro?
3: Ho sentito magari tipo il corpo dei miei amici, magari se mi perdevo.
0: Ecco.
3: E poi ho sentito tante piante.
0: Hai sentito tante piante?
3: Sì.
0: E invece hai trovato qualcosa nella casetta?
3: Nella casetta sfortunatamente no, però ho aiutato mio compagno a trovarla.
0: Ho capito, quindi vi siete un po' aiutati a vicenda.
3: Sì.
0: E invece nella parte dove c'è stato un po', dove c'era rumore, baraonda, c'era il mercato, c'erano le moto, tu hai toccato qualcosa lì?
3: Non tanto, non ho toccato quasi niente, mi piaceva sentire solamente il rumore per capire.
0: Ho capito. E poi invece infine sei andato al bar.
3: Sì.
0: Cosa hai bevuto?
3: Ho bevuto un'acqua tonica.
0: Ah, bene, quindi uomo d'acqua tonica sei tu.
3: Sì.
0: E invece adesso andiamo a vedere, tu da grande cosa vorresti fare?
3: Boh, da grande vorrei fare l'assistente di volo.
0: Ah, bene.
3: Sì. Ho un altro lavoro, un'altra mia passione che vorrei praticare sarebbe continuare a giocare a basket.
0: Ah, quindi sei un giocatore di basket.
3: Sì.
0: Quanto sei alto?
3: Più o meno dall'ultima visita 1,65.
0: Beh, insomma, sei abbastanza alto per l'età che hai, quindi insomma un basketista.
3: Sì.
0: E per quale squadra tifi di basket? L'Olimpia?
3: Per quale squadra tifo? Tifo per i Lakers.
0: I Lakers, una cosa, io pensavo l'Olimpia Milano, vabbè. Uh-huh. E invece nella cucina come sei messo? Sei bravo a cucinare?
3: Sì, a volte cucino pasta e anche altri tipi di cibo.
0: Senti, hai qualche domanda da fare sui non vedenti, visto che io sono un rappresentante dei non vedenti, quindi un giornalista non vedente. Cosa ti incuriosisce?
3: Da quanto tempo fa giornalista?
0: Allora, io giornalista sono dal 2020, quindi sono già praticamente 4 anni che faccio questo lavoro, faccio interviste un po' da tutte le parti, non solo qui al Dialogo nel Buio, ma per esempio certe volte anche nelle città per strada, e anche lì capita un po' tutte le esperienze possibili e immaginabili. Anche perché poi è strano vedere un giornalista cieco, comunque. Purtroppo è così e mi piace fare questa cosa. Altra domanda?
3: Niente.
0: Bene, allora senti, prima di chiudere la trasmissione, volevo farti io una domanda ancora.
3: Sì, certo.
0: Secondo te
3: Sì, certo.
0: Secondo te il

0: Il ballo di Beppe. Un salto quotidiano a 360 gradi nel mondo della disabilità. Interferenze a tutto campo con Giuseppe Cesena.
1: Amici di RVD e di Disabili International Radio, anche oggi siamo al dialogo nel buio e abbiamo una classe che vi diremo adesso che classe è. Intanto presentiamo la professoressa. Buongiorno professoressa, lei è la professoressa?
2: E Carmen Morello.
1: Che è insegnante di?
2: E geostoria.
1: Geostoria, pensiamo di italiano. E allora presentiamo i ragazzi uno per volta, diamo il microfono al primo di voi.
2: Sì.
3: Samuele.
4: Leonardo.
5: Giovanni.
6: Riccardo.
1: Mattia.
7: Damiano.
1: Sono finiti. No, dopo Damiano abbiamo terminato. Allora, dunque, ragazzi, per voi questa esperienza del dialogo nel buio cosa vi ha fatto capire? Partiamo con il primo. Date ogni volta il vostro nome in modo che gli ascoltatori possano identificare.
3: Samuele. Sì. E mi ha fatto capire le difficoltà che provano i ciechi nelle azioni quotidiane.
1: Bene, il secondo?
4: Leonardo, anche secondo me ci ha fatto capire queste difficoltà ed è stato molto bello.
1: Avanti il terzo.
5: Giovanni, ci ha fatto capire appunto, come hanno detto loro, le difficoltà e come provare a sviluppare gli altri sensi.
6: E Riccardo, sì è vero, si sono capito un pochino le difficoltà dei ciechi ed è stato anche abbastanza divertente.
1: Bene, ancora?
4: Mattia, anche secondo me serve
1: più vicino al microfono.
4: Serve per rappresentare appunto le difficoltà nella vita dei ciechi ed è anche, secondo me, è stato molto divertente.
1: È rimasto qualcuno ancora, mi pare?
8: Damiano. E anche secondo me è stata un'esperienza per capire come i ciechi agiscono e come pensare anche senza vedere.
1: Allora, a questo punto la seconda domanda invece è: qual è stato il momento più preoccupante dello svolgimento del dialogo? Partiamo di nuovo.
3: Per me, Samuele, il momento più preoccupante secondo me è stato l'attraversamento del fiume.
1: Del ponte tibetano. Avanti,
3: esatto.
1: Il prossimo.
4: Leonardo, anche secondo me attraversare quel ponte lì è stato
1: un po'
4: difficile, ma anche quando ci doveva dare da bere non è stato facile trovare la bottiglia
1: nel bar. Perfetto. Avanti.
5: Giovanni, sì. Secondo me il ponte, perché si muoveva e dovevi trovare l'equilibrio.
1: Bene, il ponte tibetano.
6: E Riccardo, anche secondo me quando ci offriva da bere è stato difficile trovare la bottiglietta.
1: Chi è rimasto?
4: Mattia. Anche secondo me attraversare il ponte è stato molto difficile, soprattutto per trovare l'equilibrio.
1: Abbiamo finito? È rimasto qualcuno?
7: Damiano. Anche per me è stato molto difficile oltrepassare il ponte, appunto perché dovevi trovare l'equilibrio.
1: Ecco, adesso invece voi avete fatto anche delle domande alle guide, se volete rifarne qualcuna a me, date il vostro nome e poi fate la domanda, in modo che io cercherò obiettivamente di rispondere. Potete fare domande sulla mia vita personale, sulla vita dei non vedenti, eccetera, eccetera. Quindi a voi la domanda. Qualche curiosità, certo, ci mancherà.
4: Leonardo, e la mia domanda era se avesse qualche hobby.
1: Ma voglia, allora, ho tantissimi hobby, mi piace giocare a tennis. Dici, ma come fate voi ciechi a giocare a tennis? Allora, andate sul sito dove c'è Blind Tennis e praticamente abbiamo una pallina di spugna con dentro dei sonaglini e poi il campo è ridotto a 12 metri anziché 20 e si gioca con le racchette di beach volley. Poi ho l'hobby degli scacchi, ho l'hobby dello showdown, che è un altro sport per non vedenti, e poi insomma anche altri hobby, guardare un po' la TV, la radio, fare radio soprattutto per me, visto che la mattina inizio a fare radio alle 4:30 e poi anche qui alle 10 con quest'altra trasmissione. Altra domanda, la professoressa?
2: Sì, sicuramente il percorso è stato interessante, come hanno detto i ragazzi la parte più preoccupante per me è stata il ponte perché si muoveva.
1: E quindi per noi cosa vuol dire l'equilibrio?
2: Il senso dell'equilibrio, più che altro il disorientamento, perché quando magari a noi sembrava di andare a destra oppure di tornare indietro, in realtà c'era un altro tipo di percorso.
1: Certo.
2: E quindi sì, ci siamo

0: trovati un po' disorientati, perché magari noi pensiamo di andare
1: in una direzione
0: e poi invece ci ritroviamo da un'altra parte.
1: Ecco, sapete la cosa più difficile per il non vedente nel cammino qual è? È andare dritti, perché per noi è difficilissimo andare dritti. Infatti i non vedenti in genere seguono il muro con il bastone, quella è un'altra cosa. Mentre un'altra caratteristica del non vedente, che io definirei il sesto senso, è la percezione dei muri e degli ostacoli. Cioè noi non vedenti, se siamo in un posto abbastanza tranquillo e ci muoviamo, non andremo mai a sbattere a un muro, perché lo riusciamo a sentire con la fronte e con le tempie, tipo i pipistrelli, proprio dei veri radar siamo in questo caso. E questo senso, io lo chiamerei quasi sesto senso, si ha solo se si diventa non vedenti totali, perché chi un po' vedicchia non lo sente in questo momento. Quando si diventa totali, anch'io quando ero bambino vedevo un po', non lo sentivo. Infatti i miei amici non sbattevano i muri, ma questi qua perché non sbattono i muri? Quando io sono diventato non vedente totale a 10 anni, ecco perché i ragazzi non sbattevano i muri, perché hanno questo sesto senso del radar. Un'ultima domanda, chi la fa, poi ci salutiamo tutti insieme.
0: Una domanda: i bastoni che abbiamo utilizzato noi sono uguali al 100% a quello dei cecchi o sono in qualche modo diversi?
1: Allora, ce ne sono di vario genere. Questi qua secondo me non sarebbero a norma, quelli che utilizzate nel, diciamo, quelli a norma è quello mio che vedete qui su quest'angolo a destra, che mentre gli altri sono di ferro lungo, però in linea di massima sono tutti simili. E diciamo che io ho un bastone abbastanza rinforzato, perché la gente è molto distratta e spesso mi sbatte al bastone, e con i bastoni eleganti e molli ne ho avuto rotti almeno 6 o 7. Bene, e con questa curiosità io direi di contare fino a 3 al contrario, e poi diciamo tutti insieme: viva dialogo nel buio! Allora 3, 2, 1, viva!
2: Viva dialogo nel buio!
1: Grazie ragazzi, alle prossime!
3: Il gallo di Simone, Summer is Magic, Tempo Zero Competition, Summer is Magic. La sigla vi piace? Mi fa veramente piacere, amici, pubblico di Giuseppe e sicuramente anche il mio. Come siete messi, ragazzi, stamattina? Spero veramente bene, tanti argomenti di cui parlare anche in questo giovedì 11 giugno 2026. Siete comodi? Siete belli freschi? Belli freschi è una parolona, lo so.

periodo e settimana di chiusura delle scuole. Allora, tanti genitori che sono devastati, esauriti, come Michele che scrive: Simone, mi ricordo quando ero piccolo io, mi chiedevano di non uscire e pensa che mio figlio ha 16 anni, sono io a chiedergli, dai, esci. Appunto, il libro, di riferimento di cui abbiamo parlato ampiamente anche in Tempo Zero Entourage, esci da quella camera. Anzi, esci da quella stanza. Dovrebbero cercare i nostri ragazzi di trovare il piacere di stare all'aria aperta, ragazzi miei. Dai, ce la facciamo. Allora, amici miei, parliamo della Silicon Valley che è recentemente uscita dallo scorporo presidenziale di Savvy Cap, cioè si tratta di un berretto disponibile sia in versione Benny, ma anche come cappello con visiera. Che però che cos'è la particolarità? Qual è la particolarità di questo berretto? Che permette di trascrivere i pensieri in testa senza bisogno di intervenire a livello chirurgico, posizionandosi come un'alternativa non invasiva e a livello tecnologico in Neuralink. Torniamo a parlare di Neuralink che sta facendo veramente, sta dando una grossa mano alle persone magari malate di SLA, persone che non possono più parlare per varie ed eventuali patologie o malattie. E senza nessun tipo di impianto, Neuralink, comunque di Musk, ci sta mettendo veramente grosso impegno. Ecco, allora, diciamo che lui prende il nome di Egon, diverso dai comuni dispositivi per l'elettroencefalogramma vari ed eventuali, che usano poche decine di sensori, il berretto di Sabi ne integra, pensate, 100.000. Questa densità estrema serve, secondo appunto l'articolo, a compensare il fatto che il segnale elettrico, quello del cervello, vengono quindi attenuati, quindi sporadici, dal cranio e dalla pelle. Quindi l'intelligenza artificiale che fa? Il sistema utilizza un modello di IA addestrato appunto con questi 100.000 modelli, 100.000 ore di dati cerebrali per interpretare i segnali elettrodici e quindi che conferiscono con le parole. L'obiettivo è permettere di scrivere, cioè su un computer, semplicemente pensando alla parola. Ragazzi, ecco a cosa serve l'intelligenza artificiale e l'avanzamento di tale tecnologia. È vero che poi abbiamo parlato fino a poco fa del fatto che i ragazzi escono poco e non hanno tanta voglia di uscire, che c'è l'intelligenza artificiale che emula l'essere umano, però vedete proprio come a livello tecnologico informatico per le persone con delle difficoltà oggettive e quindi anche delle patologie, la mancanza della parola, riesce a far comunicare, riesce a farti sentire. Certamente la vita non è più quella di prima, però dai la possibilità a tutti di essere in comunicazione.

Stiamo parlando di questo portentoso sapi, di questo berretto, di questo cappello che praticamente legge il pensiero tramite 100.000 elettrodi, di cui abbiamo parlato poco fa, alle persone, ovviamente dedicato a tutte quelle persone che non possono più parlare o non possono parlare per varie ed eventuali problematiche. Bene, ci pensa lui perché è collegato con l'intelligenza artificiale che è stata addestrata, dicevamo, con oltre 100.000 ore di visualizzazione. E molti di voi sono d'accordo con me sul punto del fatto che l'intelligenza artificiale serve. Dipende come viene usata, è questo il senso. Allora, la startup punta a fare che cosa? A raggiungere inizialmente la velocità di circa 30 parole al minuto. C'è una velocità inferiore alla diagnostica manuale media, ma la rivoluzione perché chi ha disabilità motorie è un grosso slancio. Sabi, questo cappello, prende di lanciare il dispositivo sul mercato entro il 2026, entro il secondo trimestre, quindi questa startup è già bella che avanzata, perché potenzialmente verso la metà di settembre prossimo ci dovremmo essere. Ecco, mentre il potenziale per persone con, diciamo, delle paralisi, delle difficoltà del linguaggio, magari è normale, la comunità scientifica rimane comunque cauta. Cioè, i segnali cerebrali, leggerli, è complesso attraverso l'uso del cranio ed estremamente difficile a causa delle interferenze, e molti esperti aspe quindi aspettano di vedere le prime concrete, indipendentemente da queste prove, per capire se in realtà funziona prima di confermare che il berretto possa davvero leggere nel pensiero con precisione. Esiste anche però un'altra startup chiamata Pronicost che ha prestito dispositivo simile chiamato Hello, ma con uno scopo diverso, cioè utilizzare ultrasuoni per indurre, ad esempio, sogni ludici, ovvero permettere di controllare i propri sogni mentre si dorme. Questa mi sembra un po', non dico meno interessante, ma sicuramente il berretto della Sapi di Musk è sicuramente qualcosa di, non dico di superiore, ma di diverso. Ciao Simone, mia madre soffre di SLA, questo cappello potrebbe veramente aiutare. Bisogna attendere, ovviamente, cioè non è tutto oro quello che luce, e questo è normale. Cioè non possiamo pensare che da una startup va assolutamente, a livello medico, a livello anche cerebrale, e tutti coloro che si occupano appunto a livello neurologico dovranno ovviamente metterci il loro naso, perché di questo parliamo in questo caso, anche per andare a capire di quanto è possibile questo tipo di tecnologia, e ovviamente quale uso, può dare e quale ausilio può essere per le persone che ne hanno bisogno.

Parliamo di fiducia in noi stessi, non soltanto quella che si acquisisce da bambini, l'adolescenza e preadolescenza, visto che prima ne abbiamo parlato, in questa settimana si chiudono le scuole, ma l'autostima in ognuno di noi, cioè di base è quello che ci permette di essere le persone che siamo. Quel minimo di autostima che non ti fa stare ovviamente sul piedistallo, che quello è un'altra cosa. L'autostima ti permette anche davanti ai vari sacrifici e ai vari fallimenti di dire: ok, non ho fallito, ma andrà meglio la prossima volta. Mi serve per insegnamento. E la fiducia anche sul mondo, la fiducia su quello che siamo, la fiducia sulla vita, la fiducia a livello contestuale, la fiducia in generale. La fiducia che anche i momenti brutti possano passare e per assurdo che anche il momento brutto terribile ti possa servire per la vita. O comunque per, come dire, cercare quel bicchiere mezzo pieno, mettiamola un po' così. Non è facile perché quando si vivono determinate situazioni, beh, allora, chi è che almeno una volta nella vita non ha vissuto qualcosa di drammatico e di tragico? Ecco, questo articolo veramente molto interessante, ci fa notare come quando si vive qualcosa di veramente paradossale, qualcosa di un pensiero, di una situazione veramente triste e difficile, tendiamo ad isolarci, cioè crea un muro tra noi e il mondo esterno, facendoci sentire soli nella nostra sofferenza. L'articolo a questo isolamento che cosa fa riferimento? Alla connessione, cioè sentirsi parte di un gruppo, di una comunità o anche solo di un legame a due, rompe il guasto. Ecco, e quindi riesce a metterti nella distribuzione del peso, del calore che dovremmo avere. Sicuramente siamo noi a scegliere le persone che possono condividere con noi non soltanto le gioie e i dolori, ma proprio quello che noi siamo. Non è facile trovare le persone giuste, questo è un dato di fatto. C'è Margherita che scrive: la mia migliore amica mi ha tradita da quando siamo cresciuti insieme e da quando l'ho trovata invece in situazioni, diciamo, compromettenti, non mi ha assolutamente poi fatto nessun tipo di dato nessun tipo di spiegazione. C'è Ludovica: ciao Simone, trovare gli amici non è semplice, tante volte neanche in famiglia, e questo è il punto. Infatti, l'articolo ma neanche a livello di rapporto interpersonale, ma ovviamente anche di partner. È vero che non si finisce mai di conoscere le persone, però ci devi avere anche il cosiddetto partner con le palle e ti deve amare perché magari una persona ti ama ma è talmente fragile che non ce la fa starti vicino in quel momento, che ci può stare. Però sicuramente la vita, la fiducia, la vita a due, piuttosto che comunque un legame di gruppo di persone che vivono come te determinate situazioni, ti ci vuoi confrontare. Ciao Rita, ciao Simone, intanto grazie per il tuo messaggio. Rita, lei ci racconta una storia veramente molto bella, messaggio molto lungo, grazie di avermelo riassunto. Rita da Forlì, mio figlio ha avuto il primo attacco epilettico che aveva 6 mesi e io faccio parte da tanto tempo di tante associazioni di genitori che vivono la stessa situazione. Mio figlio ha 46 anni e è come se ne avesse 6. Quindi, beh, sicuramente sì, c'è una rete di supporto, serve sicuramente a chi vive determinate situazioni e magari come la nostra ascoltatrice Rita, magari sì. Ecco, fidarsi dell'altro però è anche un rischio, dice l'articolo, perché ci re rende vulnerabili. Tuttavia, però, c'è da dire che questa vulnerabilità è necessaria. Senza fiducia viviamo in uno stato di costante allerta e difesa e quindi il che genera stress e infelicità. Quindi l'altro significa scommettere sulla possibilità di essere compresi e sostenuti. Sicuramente i pensieri, le varie dinamiche negative che abbiamo vissuto ti fanno un po' ereggere quei muri, effettivamente, e ti fanno un po' partire negativo nei confronti degli altri. Questo sì, però c'è da dire che non siamo fatti per vivere da soli.

Io vi auguro weekend, un buon weekend, perché lo sapete, domani non saremo in onda, in diretta, e ci ritroveremo ovviamente il prossimo martedì. Amici, grazie per i vostri messaggi che sono arrivati anche in questo appuntamento di giovedì 11 di giugno. L'appuntamento del Gallo di Simone formato Summer Live Competition Tempo Zero Compilation torna ovviamente giovedì prossimo. Mi raccomando, fate bravi, cerchiamo di boccheggiare poco, anche se insomma siamo nella prima decade di giugno e mamma mia. Ciao ragazzi, buon weekend, a martedì.

0: Ma ben ritrovati, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ben collegati su Danto Radio. Quest'oggi 6 giugno 2026. Intanto ringrazio Antonello che ha ceduto la linea con il suo salotto dell'artista, e anche quest'oggi vi faremo ascoltare tante belle novità discografiche della settimana. Come sempre, la scelta, devo dire, non è mai semplice, ma noi cerchiamo sempre di fare il nostro meglio. Intanto saluto tutti coloro che interagiscono con me al 333-9648-645. Vi ricordo che promo lo potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi. Lo salutiamo e salutiamo anche Disabili International Radio, tutte le radio che si collegano, e naturalmente i suoi ascoltatori e ascoltatrici, ricordandovi che Non è mai troppo presto lo potete ascoltare dal lunedì al venerdì su Danto Radio dalle 4:30 in poi. www.dantoradio.it, potete scaricare l'applicazione dai vostri smartphone Android e iOS e cercate Danto Radio. Potete ascoltarci anche attraverso Alexa, chiedete Alexa avvia Danto Radio. Allora iniziamo subito e incominciamo a dirvi questo. Prima di raccontarvi le preferenze che ci sono pervenute, vi vogliamo svelare chi sarà il disco promo per tutta la settimana su Danto Radio, dal lunedì al venerdì, che lo potete ascoltare alle ore 8, 14 e alle 20, e abbiamo deciso di scegliere Valentina Parisse, Le cose che sai. E ora iniziamo subito con le preferenze di quest'oggi, precisamente quelle del 23 maggio 2026. Le prime preferenze di quest'oggi sono quelle di Iole. Al primo posto mette in parità Massimo De Simone, Nonostante tutto e tutti. Alan Specchi Rotti, Valentina Parisse, Le cose che sai, che lo propone anche come disco promo. Al secondo posto invece Leggero Bornut, Io Incredulo. Federico Vassallo, La vita stride. Lorenzo Salvetti, Dimmelo tu. Mentre le preferenze di Donatella sono: al primo posto mette Beneficus e Poi arrivi tu, che lo propone anche come disco promo. Massimo Di Simone, Nonostante tutto e tutti. Halli, Niente. Alan, Mike Caffè. Alan Specchi Rotti, che lo mette a pari merito al secondo posto. Leggero Bornut, Io Incredulo. Guard, Lacrime di fango. Buon ascolto.
1: Il disco promo.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, iniziamo subito con Le arti se i bimbi non nascono. È una canzone di denuncia sociale che affronta in modo diretto, senza filtri, il tema della denatalità in Italia, descritta anche come devastante, preoccupante. Gli autori spiegano che non è l'amore a mancare, ma i presupposti sociali necessari per accogliere una nuova vita con serenità e razionalità. Il testo punta il dito su ciò che, secondo gli autori, scoraggia le giovani coppie: precarietà economica, mancanza di supporti sociali, difficoltà strutturali che rendono complesso immaginare un futuro stabile. E quindi un brano che unisce musica e impegno civile con l'intento di far riflettere e smuovere coscienze. Buon ascolto.

vi parliamo di Site 74, Tutto Ok. È un brano che racconta la libertà, che nasce nel momento in cui si smette di interpretare un ruolo che non ci appartiene più, attraverso sonorità che mescolano pop, rock, elettronica. Tutto Ok accompagna l'ascoltatore in un percorso emotivo, intenso, autentico, quello di chi dopo essersi smarrito in una relazione fatta di compromessi e rinunce riesce finalmente a ritrovare se stesso e la forza di riprendere in mano la propria vita. E il singolo non si presenta come un racconto nostalgico segnato dal rancore, ma come una vera e propria presa di coscienza. Il messaggio centrale del brano è chiaro: la felicità passa anche attraverso il tempo necessario per guarire e far tesoro delle esperienze vissute e riscoprire il proprio valore.

chiedi come sto, ti rispondo tutto bene. Ho imparato a darmi un prezzo, perché darsi per scontato non conviene. Se il futuro è un po' sfocato, stasera mi riprendo, almeno il mio passato.

Ora vi parliamo di BRMND, letto di vetro. È la storia di amore finito con Porta BR3ND ad interrogarsi sulle sue scelte, fino ad arrivare al punto di avere un dialogo con la propria coscienza, immaginando una maledizione verso di sé, che però rivelerà solamente le fragilità, le paure dell'artista. Tutto ciò è scandito musicalmente da una base di pianoforte, accompagnato da quelli che sono i tratti di un artista rap, andando a mescolare quest'ultimo con il pop.

0: Ma qual è la mia maledizione?
1: Ripeti gli stessi schemi, anche quando sai che ti faranno male.
0: Ma perché tutto questo?
1: Perché confondi il familiare con il sicuro.

amore vi vogliamo parlare, miei cari amici ascoltatori, di Anastasia Anemore 24. Il brano si intitola Strega. È un brano che analizza la figura della strega non come stereotipo negativo, ma come simbolo di un ancestrale magnetico potere femminile. Il brano celebra il soft potere, una forza fatta di intuizioni, illogicità, a parte che sottraendosi al controllo razionale maschile. È stata storicamente etichettata come percossa, come demoniaca. L'immaginario della canzone attinge al fascino enigmatico delle sirene, delle femme fatale, trasformando il termine strega nella spiegazione rassicurante che il mondo usa per giustificare un'attrazione a cui non sa resistere. La collaborazione con Flo arricchisce il progetto, la sua voce, la sua presenza nel video incarnano perfettamente questo equilibrio tra vulnerabilità e mistero. Allora ascoltatevi questo brano e fateci sapere cosa ne pensate.

Miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, vi ricordo che siete all'ascolto con Promo, novità discografiche della settimana insieme a Daniela. Vi stiamo facendo scoprire appunto tutte le varie novità discografiche che sono uscite in questa settimana. Devo dire che sono veramente tante, ma noi abbiamo cercato di fare la nostra scelta. Se volete esprimere le vostre preferenze e scegliere il disco Promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, potete scrivermi al 333-9648-645. Vi ricordo che Danto Radio lo potete ascoltare comodamente con la vostra applicazione, scaricandola dai vostri smartphone Android e iOS, oppure potete ascoltarci attraverso Alexa. Chiedete Alexa, avvia Danto Radio. Per chi si perde questa puntata oppure vuole semplicemente riascoltarsela, può ascoltarla nel programma di Giuseppe Cesena, Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino. Ora proseguiamo il nostro viaggio musicale e parliamo di Floyd Daphne. È una ballata intensa e viscerale, capace di scavare a fondo nelle emozioni più fragili. Il brano racconta la fine di un amore importante, lasciando spazio a nostalgia, rimpianto, desiderio. Tra le sue note prende vita l'illusione di vederla, di incrociare il suo sguardo nelle strade notturne di Milano. La città diventa così uno scenario sospeso, quasi irreale, dove memoria e immaginazione si confondono. Buon ascolto.

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con Taylor Swift, un ritorno al country per la pop star americana con I Knew It, I Knew You, realizzata per il film d'animazione Toy Story 5 e legata al personaggio della cowgirl giocattolo Jessie Swift. La stessa Taylor Swift ha dichiarato di aver sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adora da quando a 5 anni ha visto il primo Toy Story. Travolgente e sfacciatamente estivo invece è arrivato Partenope, il nuovo singolo di Mark and Cremont featuring Serena Brancale and The Colors, canzone ispirata alle grandi hit del passato che unisce una cassa dritta potentissima a un giro di basso funk in stile italo disco, costruendo un ponte sonoro perfetto tra la Milano da ballare e il calore del sud. E restiamo al sud con Geolier, che ha pubblicato Autorità, nuova canzone che ribadisce la grammatica del rapper partenopeo con la metafora del calcio usata per rivendicare di essere rimasto umile, il racconto di ragazzi cresciuti troppo in fretta, tanti cambiamenti intorno a lui che non perde mai il legame con amici e famiglia e con il suo territorio. Tanta Napoli anche per Baby K, tornata con Tuca Macarena, un concentrato di ritmo, seduzione e vibrazioni mediterranee. Tuca Macarena riunisce e reinterpreta due balli iconici, il Tuca Tuca e la Macarena, nei vicoli incandescenti di Napoli, dove è anche ambientato il video, e parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea ma continuano a scegliersi lo stesso. Si chiama Love Sensation, il terzo singolo pubblicato da Madonna nel 2020. 26,

0: affermando il proprio dominio nella disco culture con l'autorevolezza di chi ne ha plasmato l'immaginario per decenni e una consapevolezza che pochi possono permettersi. Madonna ha scelto Times Square nel cuore di New York per presentare Love Sensation, trasformando a sorpresa la famosa piazza in una gigantesca pista da ballo a cielo aperto. E invece attraverso un annuncio di lavoro comparso su LinkedIn che, dito nella piaga, ha lanciato il suo nuovo singolo intitolato Businessman, che porta all'estremo le dinamiche del linguaggio aziendale contemporaneo, trasformando il tutto in una caricatura ironica. Con la sua estetica pop, satirica e surreale, dito nella piaga trasforma così un classico annuncio di lavoro in un piccolo caso social, trascinando il pubblico dentro l'universo di Businessman. Con Strega Comanda prosegue invece il viaggio fantasy di Francesca Michelin. Strega Comanda si ispira al famoso gioco fatto dai bambini. La strega è donna di potere, misteriosa e inafferrabile, simbolo di chi è fuori dal coro. C'è un'elettronica ispirata agli anni Ottanta in questa nuova canzone e atmosfere non estive che rimarcano la diversità della sua proposta musicale. E lasciamo Francesca Michelin per una commedia degli equivoci in chiave pop. Sono questi gli ingredienti di Io, Tu, Lei, Lui, il nuovo singolo di Michele Bravi, dove i protagonisti non sono coordinate fisse ma figure che si muovono dentro una geometria instabile dell'amore e dei suoi desideri tra tensione, ironia e malinconia. Cuore rotto è invece il nuovo singolo del rapper padovano Tony Boy, classe 99, che propone un'oscillazione pericolosa tra il bene e il male, tra la voglia di cercarsi e la necessità di sparire nel proprio abisso. Con Cuore rotto Tony Boy mette a fuoco l'esatto momento in cui un rapporto perde ogni barriera e spezza tutti gli equilibri. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una collaborazione che attendevamo da 13 anni, ovvero quella tra Alesso e One Republic, che tornano a collaborare in questo nuovo singolo intitolato In Your Eyes. L'uscita di questa nuova canzone va a celebrare un periodo di forte nostalgia da parte dei fan della Golden Era dell'EDM. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Alesso. Penso che la vita della maggior parte delle persone finisca per sembrare un manuale di istruzioni. Io voglio che la mia vita sia come un film.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Danto Radio. Amore per la musica.
3: Ora vi parliamo di Tutto Tace e il brano si intitola Questo Suono. È un brano che mette in luce una parte sommersa della coscienza, fatta di convinzioni, giudizi, azioni che si compiono senza pensare, come un rumore di fondo che passa inosservato finché non viene scoperto. Il suono è normale, parla con milioni di voci che sembrano una sola e racconta così bellissime e terribili, con un tono assertivo e una sorta di lotta automatica che precede ogni ragionamento, semplifica le scelte ma impone le proprie verità, prima lieve e poi avvolgente, poi duro e liberatorio. Allora ascoltatevi questo brano.

Lingue, triste. Il brano racconta cosa significa inseguire un sogno che sembra sempre un passo più avanti, troppo grande, quasi irraggiungibile. Parla della fatica, della sensazione di non essere mai abbastanza pronti, ma anche di quell'adrenalina che continua a stringerti avanti nonostante tutto. Il pezzo vive di contrasti: da una parte la tristezza che resta addosso e dall'altra un suono pieno di energia, movimento, una canzone sulla fragilità, ma anche sulla forza di continuare a crederci, trasformando il dolore in qualcosa che alimenta il desiderio di andare avanti.

0: queste?
1: Ora, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, ascoltiamo insieme cosa ci vuole raccontare Sierra. Il brano si intitola Nei sogni. Sierra aprono il loro percorso internazionale tra i più apprezzati artisti della nuova scena pop spagnola. Nata da una forte affinità poetica e artistica, Nei sogni è una ballata intensa tra chitarra, pianoforte, organo, che racconta il coraggio di seguire la propria voce interiore senza lasciarsi influenzare dal giudizio degli altri. Un ponte musicale tra Italia e Spagna che unisce tra artisti accomunati dalla stessa sensibilità autoriale, dando vita a un brano dal respiro internazionale destinato a viaggiare oltre i confini. Perfetto per il

0: Finché c'è l'ambizione ci sarà pure l'ansia, finché c'è una sconfitta ci sarà una battaglia.
1: Finché ci sarai tu in mano una bibita, se non ci sarai più vuol dire che è finita.
0: Ma in fondo le cose della vita

Parliamo di Naiko, promessa e proibita. Un viaggio sensuale che parte da un carnevale di Rio e finisce tra le lenzuola di camera di hotel. Naiko, artista cubano, dalla voce calda, dallo stile inconfondibile, torna con un nuovo singolo destinato a diventare uno dei brani simbolo dell'estate. Promessa proibita, un Latin pop travolgente che fonde sonorità moderne e sfumature meringhe con un'atmosfera sognante e sensuale, perfetta per accompagnare le notti d'estate. E il singolo racconta l'urgenza di un amore.

ancora vi parliamo di Matteo Sardella, in arte RR Rari. Il brano si intitola Dal Tappo. Il brano sta già spopolando su TikTok, un brano che unisce energia e immaginario, dove barre crude attedute del sound e un'estetica urbana si incastrano su un beat ipnotico altamente catacchi. Dal tacco profuma di notti veloci, di freestyle senza freni, melodie immediate che restano in testa al primo ascolto. Tra carisma e immagini dirette, RRR firma una traccia pensata per club, macchina sociale, e conformando la sua capacità di muoversi con naturalezza tra impatto e riconoscibilità sonora.

Carmine, miei cari amici ascoltatori e ascoltatrici, anche quest'oggi promo sta per terminare. Intanto ringrazio Antonello in regia che mi sostiene, ringrazio tutti coloro che mi seguono. Se volete interagire con me, esprimere le vostre preferenze oppure semplicemente scegliere il disco promo che poi andrà in rotazione qui su Danto Radio, lo potrete fare scrivendomi al 333-9648-645. Vi ricordo che questa puntata la potrete riascoltare nel programma di Giuseppe Cesena Non è mai troppo presto, il martedì dalle 5 in poi del mattino, vi ricordandovi anche il suo appuntamento Non è mai troppo presto dal lunedì a venerdì qui su Danto Radio, lo potete ascoltare dalle 4:30 in poi. www.dantoradio.it, potete trovarci anche attraverso le nostre pagine Facebook e Instagram, cercate Danto Radio Sardegna. Allora io, prima di salutarvi e rinnovare l'appuntamento la prossima settimana con nuove novità discografiche della settimana, vi vogliamo parlare di Blind Bombonera. Cosa dice questo brano? Il brano è prodotto da Beppe Stanco. Si muove su un sound urban pop dal respiro internazionale con un'impronta world che richiama l'immaginario delle grandi manifestazioni calcistiche mondiali. Cori da stadio, chitarre acustiche, tamburi, sezioni di fiati costruiscono un'atmosfera da stadio pensata per il divertimento sugli spalti. Un pezzo che mette a carica e voglia di muoversi. E allora muovetevi! Ciao e alla prossima!

Bene, è il momento di tornare ai nostri successi anni 60, 70, 80 e partiamo questa mattina con un brano di Collage. Collage, sta scritto Collage e quindi Collage, vabbè, diciamolo subito, tu mi rubi l'anima.

Certo che i cantanti si sono divertiti a scrivere molti nomi, per esempio Giulia, tanti si sono scritto Giulia, chi era? Giulia era Gianni Togni, ma la stessa Giulia di Venditti, insomma, con il nome Giulia parecchi, parecchi. E invece qualcuno ha scritto anche Maria, il nome di Maria, Aida, Rino Gaetano, Arida. Ma Rino Gaetano c'era proprio con le donne, perché poi ha scritto pure un brano che si chiama Gianna. E allora ascoltiamo Gianna Rino Gaetano.

Lasciamo Gianna e rimaniamo qui insieme a voi. Vi ricordo, non è mai troppo presto, dal lunedì al venerdì, dalle 4:30 alle 7, con il nostro numero telefonico 320 19 78 470. 320 19 78 470. E noi pensiamo a che cosa? Pensiamo ai pensieri. I pensieri li facciamo stupendi, ma poi certe volte non si addicono a noi e quindi non ci rimane che pensare stupendamente alla giornata di oggi che si svolgerà con noi in questo giovedì. Tra un po' finiremo, però voi poi continuerete con le vostre radio e poi ci ritroveremo domani mattina, sempre alla stessa ora, tra le 4:30 alle 7, sempre per vivere un giorno insieme a noi di Disabili International Radio, come lo dico male, che la disabilità la portiamo all'occhiello, noi per la disabilità ci diamo da fare. E allora, pensiero stupendo, patti bravo.

0: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7.30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco, 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104 Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way Radio Unione Italiana Cechi e Ipovedenti Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica 92.2 Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3 Praia, Radio Empire 94.9 107, Radio R 89.100 Recanati, Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Nova 94.300 Castelnuovo nei Monti, Radio Onda Mediterranea 89.9 Costa Ionica, Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104.7 Sciacca, Radio Studio Play, Radio Studio Sound, Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it, Radio Team 2000 da Villa Urbana, Radio Tigulio Web, Radio Ulisse VJ, Radio Vanessa 101.800 Venezia, Radio Villa Centrale, Radio Italo Dance, Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania, Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, Web Radio, www.rtaplanet.eu.
1: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi. In genere quando si ha un'età piuttosto bassa, 14-15 anni, si aspetta, quando arrivo a 20 anni, ma poi quando arrivano questi 20 anni e me inizio, com'era bello quando io ero piccolo, come... e purtroppo sì. E allora fu questo brano fortunato della canzonissima di Massimo Ranieri, 20 anni, ed è bello riproporlo dopo tanti anni, 20 anni, Massimo Ranieri.

vent'anni, 50 anni, 60 anni, beh, ormai vado per i 64, mamma mia, come sto diventando vecchio. E pensare che una volta mi piaceva di tutto, mi piaceva, insomma, correre per le strade, per i vicoli, ma soprattutto per le montagne. Per le montagne, vabbè. Le montagne che erano verdi, adesso queste montagne non sono più verdi, sono gialle, sono tutte bruciate, tutte arse durante l'estate. E quindi questa era l'infallibile Marcella quando era ancora piccinina, proprio piccolissima, che vi farà ascoltare adesso Montagne Verdi, Marcella, bella.

0: scendiamo dalle montagne, scendiamo dalle montagne. E il mio inglese purtroppo è scarsissimo, però c'era questo brano di Adriano Celentano che mi piaceva tanto quando ero bambino. Prison Corner from Juso Live, prison, prendiamo la presa e tutto il resto. Ascoltiamo Adriano Celentano qui a Disabili International Radio. Il nostro numero di telefono 320 1978 490 320 1978 490. Questo brano lo dedichiamo alla nostra amica Claudia da Bologna, che ci ha scoperto lì per caso, girando ci ha scoperto. E salutiamo anche il nostro amico Francesco di Cosenza.
1: Prison coal in ancient Chuzo.

Lasciamo la presa e cerchiamo la spina. No, va bene. Adesso abbiamo un brano dei Daniel Santa Cruz Ensemble e si chiama Soleado, un brano che forse non ricorderete, ma era molto dolce. Beh, insomma, chi deve svegliarsi adesso, insomma, quando sono quasi le 7 del mattino, diciamo che no, però insomma, è ancora ascoltabile. Ascoltiamoci questo brano, Daniel Santa Cruz Ensemble, Soleado.

E siamo all'ultimo brano di questa mattina, così abbiamo ascoltato Soleado dei Daniel Santa Cruz Ensemble e adesso abbiamo una bottega, la bottega dell'arte, perché vabbè, oggi giovedì non c'è la poesia, ci sarà domani, quindi domani avremo Maria Grazia e la bottega dell'arte come due bambini. Perché i bambini? Perché quando si è bambini... come diceva Pascoli, si ritorna al fanciullino e allora al fanciullino ritorniamo noi con Come due bambini, dopodiché partirà la sigla e allora a domani naturalmente, dopo vabbè, andremo per i saluti e per il momento Bottega dell'Arte Come due bambini, vi ricordo ancora il nostro numero di telefono 320 19 78 490 ormai per domani mattina sempre dalle 4.30 alle ore 7 con Non è mai troppo presto con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena.

0: Avete ascoltato? Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena.
2: Eh sì, la settimana sta volgendo alla fine, oggi è giovedì, avremo domani l'appuntamento, però oggi per oggi ci lasciamo qui, ci lasciamo con tutte le nostre belle esperienze che abbiamo vissuto in questa mattinata di giovedì e torneremo domani sempre alle 4:30, sempre su Disabili International Radio, sempre con il vostro Cecantibus Giuseppe Cesena, 320 1978 490, 320 1978 490.

Sono Noemi da Firenze e anch'io ascolto e faccio ascoltare Non è mai troppo presto, che è un programma su Disability International Radio con Giuseppe Cesena.

0: banda delle stelle.
1: Siete all'ascolto di Radio Team 2000, Radio Centrale Oristano e Radio Corallo a reti unificate. In collegamento con Giuseppe Cesena avete ascoltato il programma Non è mai troppo presto. Grazie per essere stati con noi.
2: Questo te lo ricordi?
3: Popularity breeds contempt.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale. Dove ti sei trovato, confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato. Poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Rave Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: ます。
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: tutto a posto. Nettando, tutto è.
1: Come ti stanno?
0: Come è tutto a posto? Come te? Tutto è.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. La tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: those Russians.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000.
1: Quando ti dissi che sarei partito all'inizio, ricordo, vomitato il cuore. Pensare a te è stato un po' come un vizio, si può far sempre anche se non si vuole. Io sono sempre arrabbiato, ma qualcosa è cambiato, a certe cose devo dire addio. E tutto quello che dico mi suggerisce che qua a spiegarmi male sono io. Questa qui è la grande guerra, amen.

alle 21 e miscela la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così.

banale, ma poi che c'è di male? Qualunque cosa tranne un quadro surreale, dove ti sei trovato confuso e disperato, assente la ragione, senza la ragione, restando sei scappato. E un buio tira l'altro, l'istinto rifiutava quel quadro esagerato, poi contro ogni scommessa hai acceso mille luci, ma il buio che c'è dentro lo vinci se lo bruci. E un giorno una scintilla, guidata dalle stelle, accese un grande fuoco.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle interviste dalla voce diretta degli artisti che raccontano il presente attraverso la musica. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un incontro con un'emozione, un'esperienza, con una nuova prospettiva. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, racconti che nascono dall'urgenza di esprimersi e condividere qualcosa di autentico. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene, amici di Suoni all'Alba, ci siamo. Apriamo questa nuova puntata con una nostra prima ospite. Lei è Gisella Cozzo, artista italo-australiana dal percorso internazionale, che torna con il brano Che male fa, una bellissima reinterpretazione di uno storico brano dei Mattia Bazar, realizzata insieme a Piero Cassano. Un progetto che unisce memoria musicale e contemporaneità, riportando alla luce un classico della canzone italiana attraverso una lettura elegante, emotiva e profondamente personale. Ma per saperne di più, ho il piacere di avere qui a Suoni all'Alba Gisella Cozzo. Benvenuta.
1: Grazie, ciao Giulio, come stai?
0: Tutto bene, tu come va?
1: Bene, bene, bene, molto bene.
0: Perfetto. Gisella, Che male fa? È una canzone, come abbiamo detto, dei Mattia Bazar. Che cosa significa innanzitutto confrontarsi con una pagina così importante della musica italiana? C'è stata una grande sfida nella reinterpretazione, nel rivestire questa canzone?
1: Sì, è vero. Io ho voluto fare delle covers in italiano perché è un progetto che diciamo che si allungherà per fine dell'anno, ma ho voluto scegliere delle canzoni che abbiano un senso per me come artista in questo momento della mia vita, ma anche avere una collaborazione così importante come la leggenda di Piero Cassano. Certo. Cofondatore dei Mattia Bazar, la sua composizione insieme a Carlo Marrale e Aldo Stellita, delle parole. Insomma, ho voluto testimoniare con questo bellissimo brano che ho sempre adorato, con questa collaborazione che secondo me ha dato quell'autenticità vera, con la voce di Piero qua e là durante il brano. Mm-hmm. È vestito anche con l'arrangiamento chiaramente di Filadelfo Castro, il mio producer.
0: Bene, Che male fa, come dicevi, inaugura un progetto, Songwriters Cantautori. Come mai hai scelto proprio questa canzone come punto di partenza, come apripista?
1: Beh, diciamo, ho voluto rappresentare il panorama musicale italiano con un brano che credo che sia molto elegante e d'autore, quindi dare un'altra veste nel mio percorso e introdurre, diciamo, queste bellissime canzoni italiane che ho sempre adorate, però adesso ho l'opportunità di metterle tutte insieme in un mm-hmm. album a fine dell'anno, e quindi ho voluto la prima è la partecipazione di Piero, poi ci saranno altri e altri cover miei diciamo in inglese internazionale e inediti anche in inglese e italiano, quindi è un progetto molto grande, è un progetto che abbia un respiro anche internazionale ma soprattutto italiano, perché volevo veramente affiancarmi con i grandi della musica italiana.
0: Nel brano, Gisella, si percepisce un equilibrio molto delicato che possiamo mettere tra il rispetto dell'originale senza tralasciare però il linguaggio contemporaneo. Era importante evitare quell'effetto nostalgia, no?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto mantenere chiaramente tutto quanto la melodia, il mood, diciamo, del brano, ma con un respiro più contemporaneo e un respiro più moderno, con delle sonorità che a Piero è piaciuto moltissimo e con l'inizio del brano che è quello, assomiglia a quello, è quello, perché proprio c'è il trademark dell'inizio del brano nell'introduzione e poi si svolge con questo sviluppo molto più contemporaneo, se vogliamo, con sonorità di oggi, con un groove sotto, insomma. Credo che sta piacendo moltissimo, quindi sono molto felice anche sulle piattaforme digitali e sta andando molto bene, quindi sono molto felice che tutti insieme abbiamo collaborato per far sì che uscisse un brano simile di 50 anni fa, perché è del 76 questo brano, sì. Ma con un respiro più del 2026, insomma.
0: E ci sei riuscita benissimo.
1: Grazie.
0: Ci sei riuscita benissimo. E Piero che cosa ha detto nel riascoltare questa nuova veste?
1: Guarda,
0: sicuramente è stato soddisfatto.
1: Beh, devo dire che è stato un gentleman, devo dire, della musica italiana, è stato veramente molto lusingato che una donna abbia invitato lui a partecipare in un suo brano. Non è un po' raro questo.
0: Sì, non è scontato, non è scontato.
1: E quindi no, è stato veramente gentile, tanti complimenti. Però io gli ho chiesto quando venne in sala: dimmi tu se vuoi cambiare qualcosa, dimmi tu cosa ne pensi realmente. Ed è stato veramente molto apprezzato tutto, insomma, e quindi è stato veramente molto molto carino. C'è un reel pure che ho messo su Instagram, per chi volesse andare a vedere, dove lui parla del brano e tutto quanto. Quindi è stato per me, l'ho conosciuto 2 anni fa, è stato per me una conferma nuovamente della sua bellissima anima, sia professionale sia di uomo, quindi di persona, una bellissima veramente anima.
0: La tua identità artistica vive tra l'Italia e l'Australia, come abbiamo detto anche all'inizio. Questo doppio sguardo culturale influenza in qualche modo anche il tuo modo di interpretare le canzoni. Insomma, la terra, il territorio in qualche modo entra anche nell'anima artistica.
1: Certo, no, tutto c'entra, perché ha sempre a che fare come io sono nata artisticamente in Australia, a Melbourne. E quindi da piccola prendevo lezioni da una maestra australiana, quindi sentivo musica italiana, musica australiana, rock americana, AC/DC, Olivia Newton-John, Bee Gees, e poi sentivo Massimo Ranieri, Mina e Celentano, quindi con i miei, quindi in casa, perché si parlava, si respirava la musica italiana, ma si mangiava, e la cultura italiana era proprio in casa. Io sono nata tra fish and chips e spaghetti, dico sempre io. E quindi per forza io ho sempre questo background che mi supporta e mi fa ricordare le influenze anche musicali, però nel frattempo, cantando anche molto di più magari in inglese, ho un modo di interpretare forse le canzoni in italiano con un altro approccio. E questo mi piace, perché mi fa molto piacere che io possa magari interpretare in un altro modo, ecco, magari è così, magari no, ma è questo che sento io.
0: Molti ti conoscono anche come la regina degli spot, grazie a tanti jingle entrati proprio nell'immaginario collettivo italiano.
1: Giulio, hai ragione.
0: Che rapporto hai con questo tuo passato? Se ti dovesse capitare, lo rifaresti di nuovo, no?
1: Come?
0: Se ti dovesse ricapitare, lo rifaresti di nuovo.
1: Certo che sì, perché mi ha fatto conoscere qui tra il pubblico, l'audience italiano, tra le case e le mura domestiche, perché da 33 anni che, per esempio, uno del gelato, Joy, sì. I feel good, I feel fine, c'è la gente ancora, un amico mio, mia influencer, ha fatto 1.400.000 di views ricordando questo brano, quindi sono onoratissima di aver fatto parte della vita degli italiani in questi miei pubblicità, tutti gli spot che ho fatto, ma anche adesso devo uscire la settimana prossima in radio uno nuovissimo.
0: Noi abbiamo la fortuna di averti qui. Ma che bello!
1: Sarà
0: che
1: tutto bello. Pubblicato, e vedrete sui social un po' di materiali nuovi anche di questo bellissimo brano che ho composto per questo grande brand.
0: Bene. E a proposito d'Italia, sei riuscita a portare anche lo Zecchino d'Oro in Australia?
1: È vero, infatti è stata una bellissima cosa, l'ho ideato insieme a mio marito, questo Zecchino d'Oro, praticamente con il trademark italiano autorizzato, siamo usciti e siamo riusciti a portare 12 cori sul palco della Melbourne Italian Festa, che si svolge a ottobre, per 2 anni consecutivi, quindi è stata una bellissima esperienza. I ragazzini sono stati molto molto entusiasti, anche le scuole inglesi, italiane, australiane, insomma, hanno partecipato in grandissimo affluenza. È stata una bellissima cosa per le nuove generazioni mantenere la lingua italiana attraverso la musica, e quindi questo era il mio intento per la cultura italiana nel mio paese,
0: nel tuo paese.
1: E quindi sono molto felice, perché adesso parto per l'Australia per fare anche degli eventi.
0: Ah, bene. Quindi insomma c'è sempre questo doppio amore tra Italia e Australia.
1: Sì. E ci sarà sempre, ci sarà perché perché
0: sempre.
1: Fa parte della mia vita e sono molto privilegiata di avere questa opportunità. Però l'Italia chiaramente mi ha formato artisticamente tra dance degli anni 90, cantautoriale, pubblicità, la musica, insomma, musica e pubblicità mi hanno sempre arricchito. E adesso parte anche un tour, Giulio, lo sai.
0: Che bello, che bello.
1: Ho qualche data Genova-Bologna in giro. Benissimo. Per l'Italia. Chi volesse andare a vedere il mio sito, gisellacozzo.com, ci sono tutti i dettagli lì, tutti i miei social networks, Instagram, TikTok, insomma, mi
0: tutto
1: trovate.
0: Lì. Tutto lì. Ecco, come dicevi, il tuo percorso convivono tante cose: pop, televisione, formazione, promozione della cultura italiana anche all'estero, come abbiamo detto. È difficile e faticoso tenere insieme tutte queste anime.
1: Molto.
0: Pensavo mi dicessi no, è tutta
1: oggi,
0: una cosa.
1: facendo la valigia, cercando e facendo, diciamo, la tracklist di diverse show e cose varie e magari facendo lo show in Australia che devo fare, insomma, è molto faticoso, però è la mia vita. Devo essere anche fedele in quello che la vita mi ha regalato e sono veramente onorata di poter fare questo e continuare a farlo, perché Dio mi ha dato questo dono che è la voce e spero di poterla fare nel miglior modo possibile, anche registrare dei brani e fare diciamo questo mestiere del recording artist, no?
0: Sì.
1: Registrare dei brani e fare degli album, che ho fatto sempre in tutta la mia vita, per me fa parte della mio percorso, della mia, diciamo, vita discografica e percorso artistico, quindi non vedo l'ora di completare questo album e farvi sentire le altre canzoni che stiamo veramente completando e spero che piaccia al pubblico italiano e mondiale, perché poi va su tutte le digitali piattaforme, quindi
0: certo.
1: È una bellissima avventura
0: e lo aspettiamo anche noi molto molto curiosi e molto attenti poi ad ascoltare questo lavoro. Per concludere, Gisella,
1: sì.
0: In un'epoca in cui ci troviamo, no? C'è un ascolto sempre veloce, sempre frammentato,
1: sì. Sì,
0: a volte
1: sì, sì,
0: addirittura
1: sì.
0: Le canzoni diventano usa e getta. Ecco, secondo te che valore ha oggi tornare anche a quella che è la canzone d'autore, la canzone scritta con la penna, la metto tra virgolette, e la forza delle melodie? Ne abbiamo veramente bisogno, specialmente adesso?
1: Sì, guarda, io sarò old school, però quando io sento una melodia accattivante, è una melodia italiana, internazionale, quando è bella, è bella. Quindi noi abbiamo bisogno di veramente andare un passo indietro, io parlo per gli ascoltatori, e di dare tempo alla musica,
0: sì.
1: Perché la musica è preziosa, bisogna sentirla con più tempo, bisogna respirarla e sentire i brani più volte,
0: certo.
1: Perché il primo ascolto non è una cosa valida per me. Io, se qualcuno mi manda un brano, io devo ascoltarlo 2-3 volte per dare un giudizio,
0: certo.
1: Posso dire dopo i 15-20 secondi se è bello o no, quello sì, perché l'esperienza mia magari mi ha portato ad essere, per la mia formazione, molto critica, mm-hmm. Però do sempre l'opportunità per nuovo ascolto, perché certe melodie sono un po' complicate o hanno bisogno tempo per essere, diciamo, che diventino
0: assorbite,
1: bravissimo. Quindi io anche le mie canzoni, ho fatto un inedito anche Best Thing, che sarà anche incluso in questo album, ha fatto molto bene sui digital download, e la gente ascolta su queste digitali come Spotify, per esempio,
0: sì.
1: Ha tempo per ascoltare se vogliono veramente ascoltare, e quindi bisogna dare tempo a tempo e fare veramente assorbire, come hai detto giustamente, le canzoni nel nostro cuore e anche nella nostra anima, perché la musica veramente ci arricchisce. Quando siamo giù ci mettiamo una musica e ci fa cambiare umore, no?
0: Certo.
1: È terapeutico, e quindi dobbiamo dare più tempo e pazienza alla musica, quello
0: sì.
1: Sicuramente sì.
0: Assolutamente.
1: Bellissima domanda.
0: Sì. Assolutamente sì. Ve lo ricordo, il singolo si intitola Che male fa Gisella Cozzo con Piero Cassano, che hanno costruito un dialogo raffinato tra passato e presente, dimostrando come un grande classico possa continuare a parlare al pubblico anche attraverso nuove sensibilità interpretative. Un progetto che celebra la canzone italiana, ma senza nostalgia, ma con uno sguardo aperto a quella che è la contemporaneità. Gisella, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata ospite qui a Suoni
1: all'Alba. Giulio, sei stato veramente molto carino, con delle domande molto, molto belle e interessanti. Grazie.
0: Ti ringrazio e ti ringrazio ancora una volta per averci dato un po' del tuo tempo. Ciao Gisella, alla prossima.
1: Grazie a te, ciao a tutti, ciao Giulio,
0: ciao.
2: Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

benvenuti di nuovo sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuova scossa alla classifica. Qualcosa in testa cambia. Una top 10 ad alta intensità e la corsa continua dentro una top 20 ricca di nomi fortissimi della nuova scena italiana. Tra cantautorato, elettronica, urban, rock e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica della Indie Music Like. Via, si parte dalla ventesima posizione che vede Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Max Gazzè, intermezzo bianco.

In salita alla numero 18 Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 17 in leggera discesa Rancore con Basta. In discesa anche Daniele Silvestri, numero 16, Sana e Robusta Costituzione. In salita alla numero 15 di Martino, Fluire degli Argini. E alla numero 14 in salita i Subsonica, Grida.

Numero 13 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 12 in discesa Madame, rosso come il fango. Posizione numero 11 della classifica per Dito nella piaga, prima o poi. Ed eccola la top 10, numero 10 in salita Liberato e Mahmood, Inter Street. E alla numero 9, L'amante, una magia più forte della morte. In salita anche Willy Peyote, numero 8, Kodak. E alla numero 7, Frankie High Energy MCE, con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. Numero 6, Fra Quintale, Aranciata.

Posizione numero 5 della classifica per Cosmo con Ogni giorno, ogni notte. E l'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, vede in discesa Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita alla terza posizione Marrakesh e Madame, Volevo capire con Marrakesh.

Posizione d'onore, medaglia d'argento, numero 2 Fulminacci, Maledetto Me, e stabile ancora una volta al primo posto della Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per Le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica fatta di movimenti, nuove entrate, grandi ritorni e collaborazioni che continuano a ridisegnare il suono contemporaneo. Dal podio alle nuove sorprese della Top 20, la musica continua a cambiare e noi continueremo a raccontarla settimana dopo settimana. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna prestissimo con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta tanta musica da ascoltare. Da Indie Music Like è tutto, un saluto a tutti voi e soprattutto buon ascolto.

0: Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
1: You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
0: She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
2: Bene, dopo Gisella Cozzo è arrivato anche il momento del nostro secondo ospite qui a Suoni all'Alba ed è un bentornato perché torna a trovarci un artista che abbiamo già avuto il piacere di ospitare e che ci ripropone un nuovo capitolo del suo percorso musicale, sempre intenso, visionario e sempre profondamente personale. Il nostro secondo ospite è Adriaco, cantautore romano che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Sogno Addio Re Roberto, già il titolo è molto interessante, un nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati. E allora ascoltiamo direttamente lui perché è qui con noi al telefono. Bentornato.
3: Ciao, che grazie, come sempre, è sempre un piacere essere con voi.
2: Grazie a te, grazie a te. Allora, parliamo di questo tuo nuovo singolo, Sogno, Addio Re Roberto. Questa volta arrivi con un brano nato letteralmente da un sogno, no? Un sogno fatto anche qualche tempo addietro, nel 2013, e adesso vede la luce in una versione definitiva. Ecco, raccontaci un po' questo sogno diventata canzone.
3: Sì, vabbè, dico sempre che all'interno di questo album, Collezione di Arretrati, ci sono un sogno e un incubo, e li ho anche messi vicini nella tracklist, perché appunto uno racconta proprio un sogno e l'altro racconta un incubo. Nel caso di Sogno, chiaramente è quella più positiva tra le due canzoni, ed è un sogno proprio che feci molto tempo fa, perché ovviamente anche questa, come tutte le altre tracce del disco, è un arretrato, una canzone scritta molti anni fa e che poi insomma ci ha messo un po' per prendere una forma definitiva. E è un sogno rocambolesco e insomma, come avrete ascoltato insomma anche nel testo, anche di difficile interpretazione, perché ovviamente come tutti i sogni prende spunto da varie cose anche della vita quotidiana per poi chiaramente discostarsene in un'allegoria un po' dell'inconscio. E ci sono sicuramente, c'è un tema importante all'interno della canzone che è un po' anche quello del rapporto con l'essere adulti. Mm-hmm. E quindi diciamo che ecco, questa figura di Roberto è un po' quello che il me 22enne aveva un po' anche forse costruito come immagine idealizzata di un adulto super efficiente che potesse funzionare bene, realizzare i propri sogni, ma allo stesso tempo essere anche la soddisfazione del proprio padre, quindi diciamo proprio l'ideale, no, di adulto a tutti gli effetti. E quindi ecco, è stata un po' una canzone che mi ha permesso di capire meglio queste cose e cercare di capire chi voglio essere io, insomma.
2: Ecco, quindi il misterioso Roberto è quel personaggio che emerge proprio dai ricordi di infanzia, no? E diventa poi il cuore della canzone.
3: Sì, in realtà ci è voluto un po' per capire chi fosse Roberto, perché era un nome che appariva così all'interno del sogno. Poi all'epoca avevo uno psicologo con cui facevamo molta interpretazione dei sogni e abbiamo appunto analizzato un po', anche cercato di tirar fuori per libera associazione, ed è spuntato dal mio passato un ricordo rispetto a questo Roberto, che poverino era un mio compagno delle elementari,
2: addirittura.
3: Che poi nel tempo era diventato sì. E tra l'altro la cosa divertente è che ho saputo poi successivamente che questo Roberto lavora per le ferrovie e non lo sapevo nel momento in cui ho scritto questa canzone, che ruota anche intorno, ecco, al tema di treni
2: sì. Certo, beh, fantastico. Quindi insomma questo sogno può essere riletto anche come un attraversamento di una terapia, no? Di una musica che comunque in qualche modo è uno strumento per far comprendere anche se stessi.
3: Sì, assolutamente, rimane un po' la mia filosofia. In questo album c'è tanta analisi sicuramente, ma soprattutto c'è proprio un percorso che spero sempre poi non sia fine a se stesso, perché chiaramente c'è il percorso dell'artista che scrivendo in qualche modo si cura anche, no? E trova una sorta di autoaiuto nella scrittura, però allo stesso tempo c'è anche magari la speranza che qualcuno ascoltando può, anche con un vissuto molto diverso, riconoscersi in qualcosa, in delle parole, in delle emozioni, magari possa essere d'aiuto anche per altri.
2: Ecco, il sound del pezzo è assolutamente molto originale, mescola pop, rock, anche atmosfere vintage, una bella squadra che ha lavorato, no? C'è Eulalia, Bernardino Ponzani, il mix di Marco Federico, insomma una squadra vincente, dai, possiamo dirlo.
3: Sì, decisamente, la squadra che poi ha lavorato su praticamente tutto il disco, quasi tutto il disco, quindi sono molto molto contento del risultato, anche perché viene dopo tanti anni, questo brano in particolare, tanti anni di rivisitazioni, abbiamo fatto prima le versioni acustiche, nei live, eccetera, e poi a un certo punto è uscito fuori questo arrangiamento che poi ci ha dato subito un'idea divertente per fare un videoclip che insomma è proprio uscito adesso insieme alla versione singolo del brano. Che sì, non so se...
2: Sì, certo, un videoclip, anche lì volevo arrivare, no? Un videoclip, anche questo molto interessante, perché, gentili radioascoltatori, andatelo a vedere, è un videoclip videogioco, ispirato proprio all'immaginario del videogame dell'infanzia. Anche questa è una bellissima idea. Come è nata anche questo progetto?
3: È proprio in realtà nello specifico è stato Valerio Passi, il chitarrista, che dopo aver creato un suono di chitarra molto particolare nella canzone ha detto: mi sembrano i suoni dei videogiochi un po' arcade degli anni 90, sì. No, queste cose, e questo da lì ci è venuta questa idea, ma sarebbe fighissimo per poter fare un videoclip giocabile. E infatti poi diciamo l'abbiamo elaborata bene questa faccenda ed è uscito fuori dall'incontro poi con Andrea Piccolo, che è appunto un game designer giovanissimo, ha circa 10 anni in meno di me, e lui mi ha presentato i suoi collaboratori che abbiamo lavorato a distanza, loro sono di Milano. Mm-hmm. E hanno realizzato questo videogioco che potete tutti giocare sulla piattaforma Itch gratuitamente, ed è appunto poi il gameplay del gioco a diventare il videoclip della canzone.
2: Ecco, nel gioco il protagonista corre, affronta ostacoli, sale su un treno, quindi prima ne abbiamo parlato, un treno fuori controllo, e ricostruisce tutto il suo passato, una bellissima metafora di un percorso, no? Un percorso che porta poi all'età adulta.
3: Sì, assolutamente, secondo me è forse uno dei casi in cui siamo riusciti di più proprio a rendere anche visivamente il significato della canzone, ed è molto bello anche che arriva proprio alla fine di un percorso in cui le canzoni sono state presentate un po' una per una, abbiamo svelato tutte le grafiche del disco con l'uscita del disco a novembre, e qui le grafiche sono state riutilizzate mostrandone ancora di più forse il significato poi allegorico che c'è sotto, perché diventano in qualche modo anche degli ostacoli o dei mostri da sconfiggere, e sono ovviamente state riadattate in pixel art le grafiche originali di Matteo Lucibello, e quindi insomma è tutto un po' un concept visivo che fa parte del disco, di tutto il progetto del disco.
2: Ecco, e adesso guardando avanti, dopo collezione di arretrati, che sicuramente si trova ancora in una fase promozionale, in una fase in cui bisogna farlo conoscere, dopo questo viaggio tra sogni e memoria, Adriaco cosa sta preparando? Sta sognando altre cose, o ci sono magari delle cose che vengono fuori indipendentemente dai sogni?
3: Beh, assolutamente sì, non si smette mai di sognare, e io chiaramente sono, come giustamente detto, in una fase promozionale ancora per quanto riguarda questo disco, e c'è una piccola appendice di cui già è stato pubblicato un brano, che sarà un EP in inglese. Abbiamo registrato all'interno della stessa sessione dei brani in inglese, che appunto saranno un po' un altro volto del mio progetto, e sono sempre collegati tematicamente a collezioni di arretrati. E stiamo anche finalmente lavorando sul fare un po' di concerti. Live. Vedremo un po' che cosa succederà. Ancora c'è una data, ma non la voglio ancora comunicare, ma molto a breve, insomma, ci sarà una prima esibizione dal vivo.
2: E questo, siamo contenti, perché poi alla fine il live per un artista è importante, no?
3: Assolutamente.
2: Portare
3: sì.
2: Sul palco, guardare il pubblico, si ha una percezione diversa, e quindi è molto molto importante. Ti auguro, insomma, di farne tantissimi. Sogno, addio Re Roberto, questo è il nuovo singolo di Adriaco, che conferma ancora una volta una scrittura personale e immaginifica, capace di intrecciare la autobiografia, una ricerca sonora e narrazione simbolica. Un brano che dimostra come la musica possa trasformare sogni, paure e ricordi in uno spazio condiviso di consapevolezza e di racconto. Io ti ringrazio di essere stato ancora una volta con noi qui a Suoni all'Alba, e ti faccio veramente tantissimi complimenti per il tuo lavoro.
3: Grazie mille, grazie come sempre.
2: Ciao Adriano, alla prossima.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, buona serata. Ciao, ciao.
3: A te.

E con Sogno, addio Re Roberto di Adriaco, si conclude anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo attraversato mondi musicali diversi, tra grandi ritorni, racconti personali, memoria, emozioni e percorsi artistici capaci di trasformare esperienze intime in musica condivisa. Grazie ai nostri ospiti per aver portato qui a Suoni all'Alba la loro voce, la loro sensibilità e le loro storie. E grazie soprattutto a voi che ci seguite ogni settimana con affetto, attenzione e curiosità. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba, sempre tra novità musicali, interviste e racconti dalla voce diretta dei protagonisti della musica contemporanea. Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici tutti, alla prossima!

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Thank you.
1: Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: E tra ritmo e movimento con noi si tiene il tempo. Ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli. Secondo appuntamento di giugno 2026 con le 15 tracce dance più forti del momento. Tenetevi forte, c'è da divertirsi con noi. Paolo Mariani e Isabi DJ, pronti al mix and play.
4: Il podio della settimana scorsa
3: sull'Olimpo c'erano le tre più forti: Number 3 per Bibi Rex e Fedless, New Religion. In seconda la coppia Lady Gaga Doci, Runaway. La vetta se l'assicuravano gli olandesi Another con i 54 Ultra, Talk to You, numero 1.
4: Exclusive Dance Chart. Lascia la chart questa settimana.
3: Saluti, saluti. Salutiamo in uscita Carmela Zac e Raf Marchesini. Danzando Lambada. Ciao belli.
5: Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada. Danzando Lambada.
6: Solo i più belli con Max Martinelli.
3: Oh, vavumola, Exclusive numero 15. Accendiamo i motori della nostra chart e lo facciamo con una song dei mitici HSG, gli Hotel St. George. Si intitola You Dan Dan ed è rimasta in un cassetto per oltre 26 anni. La voce iconica del progetto di Roby Fantini la presenta al pubblico. New entry, You Dan Dan, Hotel St. George, numero 15.

0: Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale.
1: E rimarrà con noi per un po' di tempo la nuova degli Hotel St. George, You Dan Dan, alla posizione numero 15. Abbiamo aperto così. Passiamo alla numero 14, hit storica rimessa a nuovo. Frank Moiraghi e la sua Feel My Body vede in voce la featuring della songwriter Nausicaa. Dance made in Italy di spessore, super hit, d'autore, numero

Esclusive Dance Chart, il ritmo sale, l'energia cresce. Ecco la nuova di Tino col baffettino magico. Purple Disco Machine cambia registro e firma un pezzo che è molto più di un semplice singolo estivo. Disco Sherry aprirà le sue serate al Burj Pasha di Ibiza. Disco apripista, pezzo d'artista, numero 13.

0: e metti il tuo mi piace.
1: Ma fatemelo ringraziare, Pippo Landro della New Music. Per la numero 12 ci regala davvero un pezzo esplosivo con Ramon Ramonito e Raf Marchesini. Ci portano in Brasile con Los Niños del Barrio. Exclusive Dance Chart, una classifica danzante per un popolo super brillante. Numero

0: musica.
1: Secondo aggiornamento con la Exclusive giugno 2026. Eccola la numero 11, un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance del DJ tedesco Topic e le sonorità latine, la voce

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

0: positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Alla numero 8 la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Friends Remix Number 8.

0: top player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Malcolm in di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora, Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance,

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Paolino, Isa, dai, carta, penna e calamaro e ripartiamo dalla numero 7 con una bella song, Magnetic. Il trio norvegese dei The Bauza ci regala tanto funk e melodie accattivanti per un brano che strizza l'occhio a tutti quanti. Numero 7.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla Number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5. Qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate è più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale dell'artista.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Olimpo, gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici, il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione number 3.

0: l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2, Bring Me Your Love.

0: Magnifica seconda parte alla Exclusive con The Bowser, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte.
1: Max Martinelli, la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another per la Super Hit Talk to You si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione numero uno.

0: E per oggi è davvero tutto. La nostra Exclusive Dance Chart torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Nuova puntata di giugno ai più belli d'Italia. Tra scalate e nuove entrate ai più belli, c'è la musica che amate. Ciao belli, sono Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Aficionados, fatemi sentire il rullo di tamburi. Debutta la nuova di Sal Da Vinci alla numero 10. C'è bisogno d'amore, c'è bisogno di poesia. Sal Da Vinci, numero 10.

i più belli d'Italia con Max Martinelli. I 10 più forti. Motori già caldi a suon di Hit. La numero 9 è i più belli e di Madame Marrakesh. Volevo capire.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Tra attrazioni e piccoli litigi quotidiani e con il giusto mix di sonorità reggae tropicali, ecco i The Colors ai più belli con Rolling Stones.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Radio Team 2000 da Villa Urbana.
1: Solo i più belli.
0: By Jockey, Max Martinelli. Saliamo di una posizione. Ci sono le sonorità latineggianti di Saif che diventano travolgenti. Buona domenica, suona in settima i più belli d'Italia.

0: buona domenica.
1: La febbre sale, numero 6. Super salita e super nuova entrata per Noemi, tra attrazione e desiderio di riscatto. Se non ti piace questa canzone, sei davvero matto. Numero 6, ai più belli d'Italia, Noemi. Stare con

0: Testa tutto ID.
1: Aspettando l'uscita del nuovo album di Ultimo, prevista per il 19 giugno, ecco il brano che lo precede, Romantica, Ultimo.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia. Un programma di Max Martinelli.
1: Numero 5. Paola Iezzi e il suo ultimo capolavoro dance pop conquistano la quinta posizione. Stessa direzione. Regala la voglia di guardare sempre avanti. Paola Iezzi, numero 5.

0: tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Max Martinelli alla conduzione dei più belli d'Italia. Velocità supersonica con il vento in poppa, vanno forte. Alfa e Giovanotti e i più belli sono in quarta. Buon vento.
3: Ed è un

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Fulminacci maledice la sua educazione? Il maledetto me! In rotazione ai più belli d'Italia.

0: Benedetto me.
1: È chiaro ed è anche evidente. Eddie Brock è un giovane artista che scrive canzoni sincere e dirette. Ecco il suo nuovo singolo, Bel Venerdì. Descrive la sensazione di solitudine che si prova quando finisce una storia d'amore. Eddie Brock, Bel Venerdì.

Amici, c'è un profumo du Brasil nel singolo di Gaia. Tra samba e musica tradizionale, un pezzo davvero speciale. Gaia, bossa nostra.

0: In questa puntata i più belli d'Italia, Fulminacci, The Colors, Salda Vinci, Madame Marrakesh, LDA, Safe, Paola Iezzi, Giovanotti, Alfa, Pinguini Tattici Nucleari, Clara e San Giovanni. Ecco la canzone regina dei più belli d'Italia.
1: La numero uno.
0: Ecco finalmente la nostra numero uno ai più belli d'Italia. Il ritratto di King Ciampa si perde, cambia direzione e sceglie comunque di continuare a ballare. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk, numero uno.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

0: Da Villa Urbana a tutto il mondo, Radio Team 2000.
1: Presto il tempo darà torto alle parole e alla tua bellezza più di una ragione.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

ci siamo. Secondo appuntamento con queste grandi voci della musica internazionale, queste cinque voci femminili. Ma questo è anche il terzo appuntamento di questo nuovo format targato Music Factory Oristano con le radio collegate, che sono Team 2000, Villa Urbana Music, Radio Centrale Oristano e Radio Felix On Air 2026. Io sono Paolo Frau e sono davanti al microfono nello studio 1 del MIDI Music Factory Oristano, pronto per regalarvi emozioni a non finire con le voci di queste artiste. E siamo partiti con All At Once, grande pezzo di Whitney Houston. Abbiamo detto di lei, beh, che è una cantautrice, un'attrice, è stata modella, produttrice discografica, purtroppo per varie ragioni che ben conosciamo tutti non c'è più, ma rimane davvero un'icona indelebile di quella che è sicuramente per molti una delle voci più belle al mondo. Tra l'altro lei è anche produttrice discografica, produttrice anche cinematografica, filantropa statunitense, insomma chi più ne ha più ne metta per questa artista, che la vede in testa con 20 punti, 20 voti, Celine Dion a 10, Tina Turner a 6, Mariah Carey 14, Madonna 4 voti, e poi insomma delucidiamo sui voti, comunque apertissimi ancora, potete votare attraverso il nostro gruppo, il nostro numero WhatsApp 329 57 45 882, ripeto 329 57 45 882. Siete tanti che state votando sul numero WhatsApp, ma c'è anche il gruppo Music Factory Oristano. Se volete farne parte non potete far altro che chiedere il consenso e noi vi facciamo così far entrare nel gruppo e potete votare anche da lì. E niente, ho dimenticato qualcosa? No, vi voglio ricordare che invece sono ancora aperte le votazioni per decretare vincitore le cinque formazioni con le quali abbiamo aperto questo nuovo format, che è sfida tra giganti. Pink Floyd, ABBA, Police, Rolling Stone e Beatles sono in testa, Pink Floyd con 40 voti, seguito dai Police con 15. Bene, siamo pronti per andare avanti con questa nuova puntata di sfida tra i giganti. Dovremmo avere anche qualcuno di voi in linea che può votare, ma sono degli amici con i quali abbiamo anche piacere di fare un piccolo discorsetto, anche perché riguarda un avvenimento che si sta sempre più avvicinando qui ad Oristano.

0: Mariah Carey, che bello, questo era Hero, un altro di quei pezzi davvero avvolgenti, pezzi davvero delle ballad che ci fanno davvero impazzire. Mi viene voglia di ballare un balletto, è che qua purtroppo sono solo, Franco è troppo lontano, ma in ogni caso non mi farebbe piacere ballare un lento con te, caro Franco. Avrei preferito magari qualcos'altro, qualche figura femminile, però vabbè, tutto può accadere, non lo so. Allora, voglio salutare gli amici del ristorante Zia Belledda a Cabras, in via Amsicana numero 43, questo storico ristorante di Cabras che da un po' di tempo rinasce. Perché? Perché la tradizione incontra l'innovazione di quello che è colui che ha preso in mano questo storico ristorante di Cabras, Zia Belledda, e lo chef si chiama Matteo Melis. Io davvero vi consiglio di andare a mangiare lì, perché mangiate davvero roba di gran classe, roba buona, e non spendete chiaramente una cifra esorbitante, ma la qualità è davvero, lo spettacolo di questo chef è davvero, sono visibili a tutti, chi è passato da quelle parti sicuramente mi darà ragione. 351 251 1104, 351 251 1104, ovviamente se volete mangiare in questo storico ristorante, io vi consiglio di prenotare.
1: Sfida tra giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.
0: C'è anche Madonna Luis Veronica Ciccone, nota semplicemente come Madonna.

0: Beh, devo dire che Madonna è molto amata. Lo vediamo anche dai voti che ha conseguito fino adesso, ma vi ricordo che tutto è aperto. Madonna ha conseguito 45 voti al secondo posto nella sua carriera. Pensate che ha vinto numerosi premi, tra cui 5 Billboard Music Awards, 7 Grammy Awards, ha intrapreso anche una carriera cinematografica, vincendo anche il Golden Globe per la migliore attrice in un film commedia o musicale per Evita 1996, per la migliore canzone originale di Masterpiece tratta dal film da lei diretto. Bene, e andiamo avanti. Ora c'è Tina Turner. E beh, c'è anche lei, Tina Turner, che fino adesso ha conseguito 35 voti al terzo posto. Vi ricordo che la sfida tra Pink Floyd, Police, ABBA, Rolling Stone e Beatles si chiude così, e hanno vinto, come del resto era auspicabile, perché insomma si era messa davvero bene per coloro che hanno vinto questa gara. E poi li ritroveremo sicuramente per vedere un po' come poi si posizioneranno nel proseguo di questo talk, che si chiama appunto Sfida tra Giganti. Hanno vinto i Pink Floyd.
1: Sfida tra Giganti, una produzione Music Factory Oristano, la radio.

Mamma mia, è la vincitrice, diciamo morale per adesso, nel senso che è in testa con i voti, la grande voce di Whitney Houston, Whitney Hell, Almost Every, la canzone che vi ho fatto sentire era Did Well Almost Every Doll, questo è il titolo esatto. Diciamo che nel 2006, pensate che Whitney Houston è entrata nel Guinness dei primati per essere la donna più premiata nella storia della musica, con un totale, pensate, di circa 657 premi, tra cui 9 Grammy Awards, 2 Emmy Awards, 3 16 Billboard Music Awards e 22 American Music Awards. Penso che sia un traguardo, devo dire, ineguagliabile. Poi nel 2012 il Guinness dei primati ha citato nuovamente la cantante come la prima e unica artista ad avere 12 brani contemporaneamente, pensate, nella Official Single Chart, il che insomma costituisce, beh, un altro primato. Whitney Houston è stata inoltre inserita alla 34esima posizione nella lista delle 100 migliori cantanti della rivista Rolling Stone. Per me rimane la più grande voce al mondo. Però devo dire che insomma le concorrenti non sono da meno: Madonna, Mariah Carey, Celine Dion, Tina Turner. Infatti l'appuntamento si chiama proprio Sfida fra giganti. Adesso vi faccio sentire My Heart Will Go On. Sicuramente ricordate questa canzone, colonna sonora del film Titanic. La sentiamo dalla voce di Celine Dion.

0: Eccola qui, Mariah Carey, insieme a Luther Vandross, Endless Love, un'altra di quelle canzoni davvero che ci fa venire la pelle d'oca. E qui davvero mi ritornano in mente i lenti, caro Franco, anche perché questi sono tutti i pezzi che in quei periodi giravano nei giradischi dei disc jockey, no? C'era il momento in cui si fermava tutto, si abbassavano le luci e partivano i lenti. Ti ricordi, Franco? Sicuramente. Ma a Villaurbana c'era la discoteca, non ricordo se a Villaurbana, negli anni in cui le discoteche funzionavano alla grande, ecco, ci fosse una discoteca anche a Villaurbana, poi mi farei sapere. Allora, devo ricordarvi che anche lei, ragazzi, stiamo parlando di Mariah Carey. Beh, nel 2014 lei è stata eletta dal settimanale Time la cantautrice donna più popolare di sempre, mentre nel 2015 è stata insignita di una stella sulla Hollywood Walk of Fame. Si è poi aggiudicata 7 Grammy Awards, includendo i premi speciali, il Grammy Global Impact Award, speciale alla carriera come icona d'impatto globale, vinto nel 2024 al Music Awards Person of the Year 2026. Insomma, sono tanti i riconoscimenti, i premi che ha conseguito anche questa artista vivente, cioè ci auguriamo che abbia ancora tanto da regalarci, soprattutto con la sua grande voce. C'è un'altra che insieme a Whitney Houston purtroppo non c'è più, ed è Tina Turner. Questa è A Fall in Love, l'ascoltiamo.
1: Oh, there's something on my mind.

0: Marginal Girl, grande pezzo questo di Madonna. E la sfida tra i giganti. Ricordo oggi in diretta 8 giugno 2026, a mezzogiorno come sempre, mercoledì. Andiamo in onda alle ore 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23, domenica alle ore 10 del mattino. Allora venerdì, attenzione, venerdì 12 inizia la festa del Sacro Cuore, insomma il Sacro Cuore Music Fest, che parte proprio con un momento musicale importante, anche perché il comitato che è organizzatore, tra cui
1: Happy birthday America,

0: 12, non mancate, Arena Sacro Cuore ad Oristano, importante appuntamento, ormai è diventato davvero uno di quegli eventi straordinari che in tanti non vogliono assolutamente perdere. La sfida tra i giganti continua e continua con Celine Dion, che nel 99, lei, pensate, che aveva annunciato una pausa dalle scene, sia per il desiderio di maternità, sia anche per stare accanto al marito René Angelil durante la cura che doveva sostenere per un cancro faringeo. Poi nel 2002 torna ai fasti dello Star System con un nuovo album, A New Day Has Come, e con un residence show, A New Day, tenutosi a Las Vegas tra il 2003 e il 2007. Poi la sua musica è stata anche influenzata da generi, beh, insomma, che spaziano dal rock, all'R&B, dal gospel alla musica classica. Secondo Forbes, Celine Dion era la terza artista musicale femminile più ricca al mondo, con un patrimonio stimato di 450 milioni di dollari. Eccola qui, l'ascoltiamo, Celine Dion. Questa è Love Again.
1: Tides, tears you cry every night, she never ends. But that's just life. The last goodbye, high and dry, leaves you empty.

Eccola qui, Celine Dion, Love Again. Vi ricordo che potete così dare il voto, un solo voto, per una di queste artiste che sono Whitney Houston, Madonna, Mariah Carey, Celine Dion e Tina Turner. Vi ricordo un voto per dare la vittoria a una di queste donne che poi proseguiranno l'avventura in sfida tra giganti. Questo talk organizzato da Music Factory Oristano, ma sempre con il collegamento diretto di altre due grandi radio che sono Radio Team 2000 Villa Urbana Music, direttore Francesco Urru. Caro Franco, ti vediamo sempre più bello con questa barba brizzolata sulla torre di Villa Urbana. E poi Radio Centrale Oristano, e c'è anche Radio Radio, sì, mi è venuto un momento di

Radio Felix On Air 2026. Perdonami, caro direttore. Radio Felix On Air 2026. Perdonami, caro direttore, mi è venuta un'amnesia mentre citavo questa radio. Va bene, allora siamo pronti per andare avanti. C'è la prossima cantante che nel 93 ha realizzato What's Love Got to Do With It, che è un film biografico sulla sua vita, adattato dalla sua omonima autobiografia. Parliamo di Tina Turner, che ha raccolto consensi anche come attrice recitando nel film Tommy del 1975, ancora con Mad Max Oltre la Sfera del Tuono, questo era il 1985, e con Last Action Hero e poi L'Ultimo Grande Eroe nel 93. Insomma, davvero, oltre che essere un'artista, una cantante davvero bella, forte, graffiante, è stata anche una grande attrice, e l'ascoltiamo proprio con il pezzo che ho citato prima, What's Love Got to Do With It. Canta Tina Turner alla sfida tra i giganti.

Arrivati alla fine della sfida tra i giganti. Ebbene sì, allora mi raccomando, votate, perché dobbiamo decretare fra queste donne quella che vincerà questa competizione. Allora, volete che vinca Madonna, oppure Whitney Houston, oppure Mariah Carey, oppure Celine Dion, oppure Tina Turner, va bene? Vedete voi, scegliete, date un voto e vediamo chi vincerà. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. Io ho il tempo per salutare e ringraziare Franco, che è stato come sempre attento, abile e gentilissimo, come sempre in regia della torre di Villa Urbana. Ricordo le sue due radio web, Radio T 2000, Villa Urbana Music, Radio Felix On Air, Radio Centrale Oristano, sono le altre due radio collegate per l'ascolto di questo appuntamento che sfida tra i giganti. Tenetevi forte, perché la settimana prossima avremo altri 5 artisti. Chissà chi saranno, non lo sappiamo. Seguiteci attraverso i nostri social, attraverso le nostre radio. E niente, ricordo le repliche: mercoledì alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica alle ore 10. Da parte di Paolo Frau è davvero tutto. È stato bello, come sempre, vivere insieme a voi queste piacevoli emozioni, anche con grandi artiste come queste che abbiamo avuto modo di avere per 3 puntate. E allora niente, vi saluto, vi auguro una buona settimana, ma soprattutto fate i bravi.

0: no.
1: Eric, Missy, Aaliyah,
0: svegli dalla notte prima.
1: Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma.
0: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
1: Pensieri ostili.
0: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo un feeling.

Buon giovedì, amici di Lorenzo Speed. A reti unificate su Radio Team 2000, Radio Felix, Radio Centrale Oristano e Radio Villa Urbana Music. Va in onda un nuovo viaggio musicale tra le onde sonore della musica mixata e, come al solito, conduce in studio Lorenzo Speed. Buon viaggio, amici miei.

Si continua allora con la propulsione elettronica. www.lorenzospeed.it, www.youtube.com/lorenzospeed, Telegram e WhatsApp 349 7267 647. Il viaggio sonoro continua.

0: Ciao a tutti, io sono Anna di Massanzago e anch'io ascolto sempre i viaggi sonori di Lorenzo Speed. Ciao Lorenzo!
1: Musica tranquilla anche in questo viaggio sonoro, mi pare di capire.

0: incredible, incredible music for energy people. Un po' di pausa, poi riparte la cassa. Lo scopriremo solo ascoltando, perché è questo che ci insegna la musica: a saper ascoltare.
1: Ciao a tutti!
2: Sono Agostino di Rosolina, anch'io ascolto Viaggi Sonori di Lorenzo Spino.

Ciao a tutti, sono Donatella di Rapallo in provincia di Genova. Anch'io ascolto i viaggi sonori del Super Lorenzo Speed. Ciao ciao!

0: sono Roberto Danuale e anch'io ascolto i viaggi sonori di Lorenzo Speed, grande, grandissimo!
1: Chiarisci la voce, dai Roberto, è tempo di musica techno! Tankro, the music pumping and the people jumping.

0: Linda Gambicorti, ASD Sorriso, la mia associazione, e anche noi ascoltiamo i viaggi sonori di Lorenzo Speed.
1: Grazie Linda e tutti i tuoi amici e le tue amiche.

Anna Maria c'è, brava Anna, staccato Maria, Dosson staccato, di staccato, Casier staccato, Treviso, ciao, grazie di esserci.

0: E questo è un podcast dedicato a tutte le donne, visto che stiamo facendo ascoltare tutti i brani realizzati o comunque remixati da donne donzellette. Vien la donzelletta in sul calar del sole col suo fascio di erba, di rose e di viole.
1: Ciao Lorenzo, sono Barbara di Lugiana e anch'io ascolto Viaggi Sonori di Lorenzo Speed. Grazie, ciao!
2: Sono Roberto da Noale ed anch'io ascolto...

Il prossimo invece è un disco realizzato da Natia Kate, una DJ producer brasiliana che ho avuto il piacere di conoscere di persona. Abbiamo fatto anche una serata insieme, quindi la saluto e faccio ascoltare il suo disco prossimo, dopo di questo.

E si va con la musica allora. Le melodie musicali, i viaggi sonori, viaggi interstellari, orizzonti sonori.

Viaggi sonori. Ringraziamo allora Giorgia, Linda, Manuel, quelli che ci mandano i messaggi. Grazie. Andiamo con un altro allora.

un viaggio nella musica composta, remixata da donne. Viva le donne! Un saluto a tutte le donne, un abbraccio a loro.

Eccola. Allora, questo potrebbe essere l'ultimo disco di questo viaggio sonoro, ma noi continuiamo. Allora, continuate a scriverci e ad interagire via WhatsApp e Telegram al 349 7267 647. Vi ricordo sempre, se non l'avete già fatto, iscrivetevi al mio canale YouTube all'indirizzo www.youtube.com/LorenzoSpeed, e se volete anche consultare il mio sito si possono anche commentare i vari articoli all'interno presenti all'indirizzo www.lorenzospeed.it.

Grazie per aver viaggiato insieme a Lorenzo Spitter. Appuntamento ai prossimi viaggi sonori da vivere insieme. Seguiteci anche su www.lorenzospitter.it per scoprire tutti i dettagli.

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, mettiamoci comodi, si parte per una nuova puntata del Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco puntuale come ogni settimana da questa parte del microfono che vi saluta. Altra grande puntata monografica questa in cui ho avuto l'onore e il piacere di fermarmi a chiacchierare con una grandissima cantante italiana, regina di quella scena contemporanea certamente, ma anche di grandissima carriera alle spalle, che di certo ha davvero poco bisogno di presentazioni. Torna con un disco dal titolo Femine, che è anche un manifesto, se volete, non solo alla donna ma anche all'umanità, a sentire, a misurarla con occhio emozionato ed emozionante questa vita che abbiamo attorno. Lo fa tornando al lavoro anche con un grande amico, Gio Barbieri, e questo significherà, mettiamoci comodi, anche tanto suono attratto da contaminazioni extra europee e poi grandi classici che qui vengono rivisti a nuova forma, ma anche inediti e tantissimi collaborazioni che non sto qui ad elencare. E penso che questo disco di Tosca sia forse uno dei suoi dischi più grandi, forse più importanti. L'intervista completa campeggia sulle pagine di Raro Più di questo mese di giugno. Non perdo altro tempo. Che grande piacere incontrarti, conoscerti, parlarti. Ciao Tosca, benvenuta.
3: Ciao, tanto piacere.
1: Ciao, che piacere davvero grande. E innanzitutto come stai?
3: Bene, tutto bene. Sai che un po' frullata, ma bene.
1: Immagino, che bellissimo questo disco, delicato, elegante. Io vorrei prima partire lanciandoti una serie di impressioni che vediamo che ne pensi. A me arriva fortissima questa, la tua voce e il suono anche, ma soprattutto ovviamente parlando con te della tua voce, dimostra quanto sia prezioso il silenzio. Intercapelli tra una parola e l'altra.
3: Scusa se rido.
1: No, e credo che sia importante. Tra l'altro, tra una nota e l'altra, lo spazio, lasciare respirare. Sì. Non so, ha senso per te dirti?
3: Sì, no,
1: che
3: senso.
1: Penso che
3: no,
1: sia un
3: no.
1: punto di arrivo per una cantante, credo, arrivare a questo.
3: Il silenzio, nel senso, una tu parli, no? Ho riso.
1: Beh, il contrasto era forte.
3: Certo. No, infatti ho riso per quello. Il silenzio è qualche cosa di prezioso, nel senso che, per esempio, io tendo a non riempire mai. Questa è una cosa che mi ho sempre avuto come caratteristica, no? Perché di solito tra una nota e l'altra, molti cantanti hanno paura del silenzio,
1: sì,
3: o della sospensione, no? Perché comunque la sospensione implica il fatto che si capisce se tu hai preso il pubblico o no, perché poi alla
1: certo.
3: fine il silenzio rappresenta quello. E io invece, ecco, è proprio una cosa che mi piace, perché lì capisco se ti ho in qualche maniera preso oppure no.
1: È come se smettessi di badare alla tecnica e pensassi più, no? Alle parole.
3: La tecnica è un po' come quando giochi a tennis, insomma, fai il dritto, il rovescio, la battuta,
1: sì.
3: Quando giochi a pallavolo poi non è che pensi più alla tecnica, ma pensi al tuo risultato, no? In
1: certo,
3: questo caso
1: certo.
3: il mio risultato è l'emozione. E io quello voglio raggiungere e cerco di raggiungerlo nella maniera, non so neanche come si fa, non è che c'è un modo per farlo, lo fai e basta,
1: certo.
3: Ecco, questo è un po' come, credo che mo adesso senza far paragoni, però un po' come Sinner, non è che
1: certo.
3: cioè, quelle sono cose che ti vengono naturali, no?
1: Certo.
3: Ti viene di girare la palla in quella maniera, ma non è perché in quel momento stai pensando di girare la palla, e che fai quello che reputi giusto fare.
1: Vero.
3: Quindi Io credo che appunto ci sia un modo di pensare, un modo di approcciare all'emozione che, coniugato alla tua parte tecnica, poi ti porta da qualche parte. Questo è quello che io penso.
1: Mi piaceva l'espressione di qualcuno che diceva che forse tutto questo arriva con l'esperienza, con il tempo, quando la voce comincia ad avere delle rughe, no? Penso ad esempio penso ad esempio ad Ornella Vanoni, che troviamo in questo disco, che voce ha oggi, sì, più di ieri, insomma.
3: Credo che noi siamo il nostro vissuto, no? Quindi certo, anche la nostra voce si increspa con il nostro vissuto, come un'espressione del nostro intimo, la certo, voce.
1: Certo.
3: E quindi si porta dietro. Poi addirittura ci sono anche delle cose tecniche, no? Per esempio, c'è chi, quando ti insegna a cantare, ti dice di pensare come se tu fossi un corpo del sassofono. E quindi quando tu tiri fuori la tua voce, quella parte che va dalla tua pancia, quindi dal tuo emozionale, che passa per il cuore, che passa per lo stomaco, che poi viene codificato con la testa, se tu credi in qualche cosa di non veramente tecnico, ma di qualcosa che si congiunge al tecnico, ci sta. Ci sta che tu ti porti su tutta la tua emozione, che poi diventa voce.
1: Bello.
3: Quindi io non lo so che cos'è, ho sempre utilizzato il canto per comunicare, quindi molto probabilmente è normale che adesso, essendo una signora, comunico in un'altra maniera di quando avevo 30 anni. Cioè, comunque noi portiamo in scena o facciamo delle opere che sono lo specchio di quello che noi siamo.
1: Certo, certo.
3: E quindi non è che io non credo nelle cose a tavolino, non ci ho mai creduto, non mi interessano, credo che siano solo perdite di tempo per fare fama e soldi, ma insomma, poi questo mestiere devi decidere perché lo vuoi fare. Insomma, io appartengo a quella generazione che lo fa per necessità
1: e si sente,
3: non perché per status. Quindi
1: certo,
3: ecco, questo è il mio modo di essere.
1: Ed entriamoci dentro questo disco, che si apre citando la Tosca, ma poi ci arriviamo, anzi scelgo questo passaggio proprio per chiudere la chiacchierata. Primavera, primo brano potentissimo. Io amo sempre correre a latere delle cose. Mi chiedo che rapporto ha Tosca con la memoria, con le radici, con la storia sua personale.
3: La memoria per me, se intendi le radici, sono fondamentali. Se io non sono riuscita in qualche maniera a saltare, parlo di me come persona, verso dei mondi più ampi, non sono riuscita a farlo fino a che non ho avuto una stazzatura artistica che mi permettesse di essere forte e mi permettesse di non avere paura. Cioè, sapere chi sei stato è qualche cosa che ti fa andare avanti in una maniera libera, no?
1: Sì.
3: Quindi la memoria per me è fondamentale per andare avanti, nel senso, non c'è futuro se non sai il tuo passato.
1: Esatto.
3: E quindi è una cosa molto importante, per me è fondamentale. Naturalmente primavera è più che memoria, è proprio la mia storia, è la storia di quando una cosa finisce, è la storia di dover fare i conti con un'assenza, che sia un'assenza importante come una mancanza di qualcuno, ma può essere un'assenza anche di un rapporto finito, e quindi di dover fare i conti con la propria vita. E questa è una canzone che amo moltissimo, anche perché è il cuore di questo progetto. Infatti ho aperto il disco con questa canzone.
1: E quante immagini meravigliose canti, e qui la penna di Pacifico si è mossa egregiamente. Questo temporale che diventa un gigantesco armadio, che la vita tosca ci sta insegnando che in fondo non serve sempre capirsi.
3: Purtroppo non dipende da te.
1: Certo.
3: Non dipende solo, esatto, da te, perché certo, purtroppo i rapporti si fanno in due, e quindi tu puoi semplicemente fare pace con te stesso. Io tante volte mi sono colpevolizzata,
1: certo,
3: ma se cioè, il rapporto è: io cerco di comunicare con te, ma tu devi farmi entrare, e viceversa.
1: Bello.
3: Quindi non, delle volte appunto serve solamente fare pace, uh-huh, serve fare pace con qualcosa che non riguarda solo te. Primavera è questo, è il fare pace.

0: E questa era Primavera, brano che apre il nuovo disco di Tosca. Torniamo con lei in questa puntata monografica del Trans Europe Express, torniamo con Tosca. Ornella Vanoni, altra grande anima di questo disco, Per un'amica, questo è il titolo di una canzone che custodisce altre immagini molto potenti, molto belle. Come nel mio nido di cemento faccio nascere dei fiori, che peccato che si veda così poco dal di fuori. E da questa frase prendo spunto per chiederti che il mestiere di un artista, Tosca, serva anche e soprattutto a questo, a far vedere questo giardino di fiori dal di fuori.
1: Noi abbiamo questo privilegio, poi dipende sempre da te, da che tipo di artista sei, perché c'è un modo di essere artisti in superficie e quindi dentro non entri, e poi ci sono invece degli artisti che sono a nervi scoperti.
0: Certo.
1: Quindi certo. Ma lì è più un discorso legato alla vita, di quando tu prendi tante fregature e quindi tu hai un nido di cemento, no? Sei piccola, fai nascere dei fiori, ma non si vedono perché sono dentro, hai paura a far vedere le cose e quindi lo sa solamente la persona a te più vicina. Che ci sono dei fiori là dentro, agli altri non glielo fai vedere.
0: Certo.
1: Come si parla di due amiche, di quello si parla.
0: Certo.
1: E questa è una canzone che io ho adottato di Ornella, perché Ornella aveva questa lista di orfanelle, mi chiamava così, che erano queste canzoni che voleva far vivere ancora, perché per lei non avevano avuto il giusto risalto, il giusto successo. E io ho accettato questa cosa con infinito piacere, perché figurati la stima reciproca, perché poi ho scoperto che era appunto, noi quando ci stimavamo a distanza, ma io non l'ho mai disturbata, lei mi mandava a dire cose, mi diceva, soprattutto mi criticava perché io sono molto restia a buttarmi nel mucchio e quindi sono, però appunto poi quando c'è stata l'occasione giusta, ecco che questa canzone è stata registrata la scorsa estate. Lei è entrata in studio, me l'ha mandata, anche perché lei non registrava più insieme a nessuno, insomma, andava, registrava e andava in casa, e io ci ho lavorato e lei l'ha sentita, ha scelto questa versione col quartetto d'archi ed è un bellissimo regalo,
0: direi. Poi arriva un momento, come dicevo prima, tra le mille facce c'è anche quella della rottura, c'è il momento politico di questo disco, anche per me, che poi per me è politica, e anche quando si parla dei fiori è politica, però qui arriva un brano proprio di rottura, secondo me è anche una rottura, è anche un simbolo di rottura all'interno di tanta parte della tua carriera, in questo disco, assolutamente, ed è Esiste Vergogna, brano metropolitano, rap, tra l'altro nel DNA della scrittura della Genesi c'è l'amico Michele Santoleri, che saluto, e c'è un passaggio fortissimo, l'ho sottolineato, un uomo che ammazza un uomo, noi continuiamo a chiamarlo uomo, e questa frase nella sua sintesi è potentissima, mi fa pensare ad una società che oramai il dolore lo normalizza, lo spettacolarizza, lo rende mediatico, gratuito, e tutti noi ne siamo un po' assuefatti.
1: Sì, ma c'è, esiste oramai una assuefazione anche in alcuni casi, non saprei come definire, un qualche cosa che pornografia emotiva, sì, non lo so, comunque sì. L'appartenenza di un qualche cosa che ci permette di andare avanti nonostante non ci indigniamo più, perché ormai siamo assuefatti fino a che non ci entrano dentro casa e allora ci svegliamo. Ecco, questa è una cosa che però è figlia di 30 anni di populismo, di 30 anni di indifferenza, di votare il meno peggio, di accontentarsi, di dire io non parlo di politica, e sì. Quindi comunque di far capire che parli di politica o te ne vergogni o lo utilizzi, cioè di non capire che la politica siamo noi, la polis siamo noi.
0: Certo.
1: E invece siamo talmente appecoronati che basta che stiamo bene e chi se ne frega e tiriamo certo, avanti, certo. Come se ci fosse una seconda vita, ma una seconda vita non c'è.
0: Non c'è.
1: E quindi noi con Giovanni, Gegè Telesforo e Michele abbiamo voluto fare un cantacronaca, cioè sì, raccontare sì. Una fotografia di questo tempo sì. Che non sia... Perché poi voglio dire, la prima volta che io, e questo non me lo chiede mai nessuno e mi fa molto sorridere, perché io non ho mai fatto un recitar cantando, un rap come lo vuoi chiamare.
0: Esatto, e là volevo arrivare, perché là volevo arrivare perché proprio scocchia
1: beh,
0: tutto.
1: Perché lì non è un messaggio preciso, non serve sì. Manco cantare, lì serve
0: sì.
1: Dire.
0: Sì,
1: e
0: sì.
1: Quindi non c'è niente di modaiolo, ho chiamato Mamma Marias perché secondo me... La sì. Figura più giusta in questo momento per parlare di queste cose e ho fatto dire a lei tutte le cose più importanti.
0: Chiudo citando quel qualcuno che non ricordo chi sia, insegnava che il dolore più grande arriva dall'amore più forte. E qua ci traghettiamo a chiusa direttamente nell'incipit di questo disco che peschi dal secondo atto della Tosca, vissi d'arte, vissi d'amore, non feci mai male ad anima viva. Perdonami la sintesi feroce. Tosca, nell'opera di Puccini, in fondo non si è mai capacitata perché vivere d'arte e d'amore portasse poi così tante sofferenze. E tu, invece Tosca, quasi un secolo e mezzo dopo la Tosca di Puccini, hai capito perché l'arte e l'amore portano con sé sempre sofferenza?
1: Perché è un lusso. Perché l'arte quando tu la vivi appieno è talmente bella, importante, che ti dà talmente tanto, sei fortunato, l'artista è un essere fortunato, bisogna vedere da che parte la vedi, perché certo. Se la vedi secondo il pragmatismo non è fortunato, è sfortunato, perché immagina di una società pragmatica
0: certo.
1: Immagina i pittori, quello che hanno passato, i poeti,
0: certo. Cioè
1: quelli più puri, quelli che hanno bisogno proprio dell'attenzione più grande. Però io credo che uno nasce con delle doti e il passaggio terrestre sei tu che decidi se questa dote che ti è stata data in dono da un dio, dalla natura, da chi te pare, vuoi in qualche maniera far sì che diventi un tuo passaggio terreno, oppure che sia un modo per avere uno status. Torniamo sempre
0: certo.
1: Alla cosa di prima. Io la ritengo un privilegio, quindi come tale la rispetto, come si rispetta, non so,
0: certo.
1: Mi viene da dirti una pasta madre, no?
0: Chiaro.
1: Che ti dà da mangiare per tutta la vita se tu la tieni lì e la metti a la curi.
0: Certo.
1: L'arte è così, è una pasta madre che ti dà tante cose dove tu puoi fare. Se tu ne abusi, tu la devi lasciare riposare, no?
0: Certo.
1: Se
0: certo.
1: Tu abusi di quello, muore, finisce. E quindi poi è un privilegio, ma devi capire, lo devi capire che lo è. Se no, visto dall'altro lato, è un dolore perché fa soffrire. La libertà artistica fa soffrire tanto perché va contro un sistema e il sistema non vuole libertà artistica, ma vuole risultati immediati, soldi, successo, fama, tutto quello che l'arte ti può dare, ma solo se segui il suo cammino.
0: Grazie Tosca, davvero un piacere, grazie di cuore.

e in chiusa ho pescato Tutte sere, brano che Tosca condivide con il grande Newt, altro ospite di questo lungo parterre di featuring, brano che chiude anche l'ascolto di questo nuovo disco dal titolo Femine. Vi ricordo che tutta l'intervista integrale a Tosca la ritroverete sfogliando le pagine di Raro Più di giugno. Trans Europe Express finisce qui, grazie ancora una volta a Tosca per essere stata con noi. Settimana prossima puntuali ci ritroviamo e sarà la canzone d'autore libera e indipendente a farla da padrone. Due amici e due grandi dischi, da una parte Marco Iacampo e dall'altra Roberto Colella. Da Paolo Tocco è tutto, ciao.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
2: Ben ritrovati amici a Suoni all'Alba, io sono Giulio Berghella e vi do il benvenuto in un nuovo appuntamento con la musica che racconta storie, emozioni e percorsi artistici da scoprire insieme. Anche oggi apriremo una finestra sul panorama musicale contemporaneo incontrando artisti che attraverso le loro canzoni ci parleranno di esperienze personali, di sogni, di cambiamenti e nuove visioni del mondo. Come sempre qui a Suoni all'Alba ci prendiamo il tempo di ascoltare non soltanto le note ma anche le parole, le idee, i percorsi che danno vita a ogni brano. Sarà un viaggio tra sonorità diverse, tra nuove uscite e progetti che meritano attenzione, curiosità e soprattutto ascolto. Quindi mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi accompagnare dalla musica e dai suoi protagonisti. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba.

0: amica.
1: E apriamo la puntata di oggi con un giovane talento. Il nostro primo ospite è Matisse, nome d'arte di Mattia Gallo, che è un giovane artista calabrese che ci ha presentato e domenica il brano che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che parla di rinascita, di serenità e della bellezza nascosta delle cose semplici. Una canzone nata da una mattina di primavera e trasformata in un racconto musicale che celebra l'amore, la fiducia nel futuro e quei momenti capaci di dare pace che spesso passano inosservati nella frenesia quotidiana. Ma per saperne di più, qui a Suoni all'Alba è con noi al telefono Matisse. Ciao, benvenuto.
2: Ciao, buon pomeriggio e grazie a voi per l'invito.
1: Grazie a te, Matisse. È domenica, questa è una bellissima canzone che abbiamo appena ascoltato. Come dicevamo nell'introduzione, nasce da una mattina primaverile, da una sensazione molto precisa. Ecco, Matisse, ricordi proprio il momento esatto in cui questa canzone ha iniziato a prendere forma?
2: Sì, certo, è tutto giusto. Infatti nasce una domenica mattina proprio primaverile. La domenica, sappiamo, rappresenta quel tempo sospeso, quindi quando il tempo smette di esistere, tutto quanto diciamo si sofferma in quella giornata dove abbiamo un tempo sospeso. E per me la domenica mattina, come per tutti, penso ci possa regalare delle emozioni indescrivibili ed uniche, rappresenta un po' un rifugio e anche una promessa. Infatti la domenica mattina sappiamo che ci porta al quieto vivere e quindi possiamo apprezzare al meglio la bellezza che sta nelle piccole cose, e nello stesso tempo abbiamo ovviamente la rinascita della primavera, che queste due emozioni si intrecciano in un'unica forte emozione che mi ha portato al pianoforte, quindi a comporre le note e parole di questo brano.
1: La canzone parla di amore, ma soprattutto la canzone parla di crescita e di fiducia. Quanto è stato importante per te raccontare i sentimenti, ma quelli positivi, senza poi cadere nella banalità?
2: Certo, allora sicuramente i sentimenti è sempre bello poterli descrivere, per quanto sia difficile. Cadere nella banalità è molto facile, però bisogna sempre cercare di raggiungere quel filo che ci unisce tra tutti, quindi le emozioni alla fine, come le provo io, sicuramente le state provando nello stesso momento anche voi, quindi io cerco semplicemente di poter descrivere quello che tutti noi proviamo nei giorni della nostra vita.
1: Ecco, musicalmente il brano unisce sicuramente una grande delicatezza, ma ci sono anche altrettanto grandi aperture melodiche. È stato difficile lavorare a questo equilibrio, oppure è stata una canzone che quasi vi è venuta a cercare, si è un po' costruita da sola?
2: Sì, a dire la verità è stato molto semplice, perché appunto è giusto il richiamo al quale avete detto voi, in quanto è stata la canzone stessa a crearsi, diciamo semplicemente, con il produttore, col mio produttore Gio Santelli. Poi abbiamo fatto un lavoro fantastico, quando diciamo lavoriamo entrambi ad un brano si crea un'atmosfera unica, e quindi abbiamo cercato di costruire questo brano semplicemente tramite le emozioni che potevano insomma nascere nel momento in cui eravamo in studio, ecco.
1: Sicuramente non mancano all'interno del brano delle influenze, dei riferimenti Britpop, no? C'è un background di ascolti rispetto a questo, insomma, oppure ci sono degli artisti particolari che in qualche modo ti hanno ispirato?
2: Sì, sicuramente, allora, a me piace ascoltare la musica a 360 gradi, quindi non solo magari rimanendo ovviamente con il cantautorato italiano, il quale apprezzo molto, ma ovviamente anche espandendomi oltreoceano, anche quindi andando in Inghilterra, dove abbiamo quindi alcuni richiami, ad esempio, se proprio devo citare, ecco, una degli artisti, potrei dire gli Oasis, quindi sicuramente ci sono dei richiami a 360 gradi nella musica italiana e non solo, sì.
1: Ecco, tu hai iniziato a studiare musica fin da bambino, no? Il pianoforte, la fisarmonica, e a soli 17 anni hai iniziato a comporre anche delle canzoni originali. C'è un momento particolare in cui hai capito che era questa la tua strada, che questa tua passione era così forte?
2: Sì, sinceramente devo dire che già dal primo testo che ho composto e anche la musica ho sentito uno strano richiamo, ecco, è come se fosse questa proprio la strada da seguire, è come se in realtà la strada fosse già scritta e io semplicemente la stia percorrendo.
1: Fenici e Bugie sono i tuoi primi singoli e hanno rappresentato sicuramente i tuoi primi passi nel mondo discografico. Che cosa hai imparato da questi precedenti brani e che cosa è cambiato nel momento in cui sei arrivato a questo?
2: Sicuramente è noto una evoluzione per quanto riguarda il mio bagaglio musicale, il mio bagaglio culturale musicale, e ovviamente rispetto ai primi due brani abbiamo una differenza, perché diciamo per i primi due brani, appunto Fenice e Bugie, è come se volessi essere compreso da chi mi circondasse, insomma, quindi tramite la musica. Invece in questo momento credo che sto creando quell'equilibrio giusto che ci debba essere tra musica e testo, quindi cercando di far risaltare in modo maggiore, ecco, le emozioni che fanno parte di tutti noi.
1: Ecco, poi nella musica è importante anche la squadra, no? Le collaborazioni. Tu nel 2025 hai iniziato a collaborare con Gio Santelli, con la Di Marte Records. Quanto è importante avere delle persone attorno con cui poi ti senti a tuo agio?
2: Sì, come dicevo prima è importantissimo, infatti ho una figura accanto a me che è quella di Gio Santelli, alla quale tengo molto, insieme lavoriamo, diciamo abbiamo una grande sinergia, abbiamo una grande atmosfera che si crea intorno a noi ogni volta che entriamo nello studio e possiamo sicuramente sempre fare meglio, ecco, per questo brano e per i prossimi brani. Sì.
1: La terra, la Calabria, quanto entra anche nella tua musica e nel tuo modo di fare arte?
2: Ok, la Calabria penso che sono fortunato di, diciamo, farne parte, poiché la realtà che ci circonda inevitabilmente ci caratterizza, e quindi io posso semplicemente ritenermi fortunato di farne parte, poiché la Calabria in fin dei conti ci dà, diciamo, noto un grande amore, ecco, in questa terra, e soprattutto posso prendere ispirazione da grandissimi artisti nei quali ne hanno fatto parte, come Rino Gaetano, ad esempio. Sì. Poi ovviamente è ricca di cultura, ecco.
1: Assolutamente sì. E adesso, sia Mattia che Matis, guardando avanti, che cosa dovrà accadere?
2: Sicuramente lavoreremo a tantissimi altri brani, infatti stiamo già lavorando ad un altro brano, e poi si spera, insomma, nel prossimo anno di poter uscire con un EP.
1: Bene, e Domenica, questo è il singolo di Matisse, ve lo ricordo, un brano che racconta la forza delle emozioni, quelle emozioni semplici, e la capacità della musica di trasformare anche quei piccoli momenti quotidiani in immagini che potremmo tranquillamente definire universali. Un brano che conferma il talento e la sensibilità di un giovane artista che sta costruendo un pochettino alla volta, passo dopo passo, quello che è il suo percorso. Grazie Matis per essere stato qui con noi a Suoni all'Alba.
2: Grazie a voi.
1: Grazie, alla prossima. Ciao.

0: E cambiamo completamente spazio musicale e andiamo in un'atmosfera che ci porta direttamente verso l'estate, con un brano dal respiro internazionale, dove pop latino, energia, reggaeton e ironia si incontrano in una miscela esplosiva. Loro sono Lomas e Nadia Dolce, protagonisti del nuovo singolo Albicocca Arsenica, che abbiamo appena ascoltato. Una canzone che gioca sul contrasto tra dolcezza e pericolo, raccontando una relazione affascinante quanto imprevedibile. È un brano che porta anche la firma di Cristiano Malgioglio nella scrittura e che sicuramente si candida a diventare una delle sorprese musicali di questa prossima estate, dell'estate 2006. Ma per saperne di più, Lomas è qui con noi al telefono e lo ringraziamo. Benvenuto.
1: Ciao Giulio, benvenuto. Grazie a voi di essere qua con voi.
0: Grazie Lomas. Allora, grazie. Veniamo subito a questo titolo, Albicocca Arsenica. Come nasce l'idea e come

0: Fruttivo dell'amore, dell'estate, del fatto di un amore che può essere sia dolce o che potrebbe anche essere una cosa un po' avvelenata. E ho conosciuto Nadia che è venuta in studio per fare delle cose, gli ho fatto sentire questo brano e lei è impazzita, l'ha voluto subito fare ed è entrata, devo dire, è entrata subito bene nella parte perché abbiamo anche gli stessi gusti musicali e sono contento perché è venuta fuori una bella cosa e sono veramente felice.
1: C'è questa immagine dell'albicocca arsenica che è molto interessante, no?
0: Sì.
1: Come siete arrivati proprio a questa immagine?
0: Ma il brano richiama, non so, un amore estivo che insomma l'estate porta con sé nuove esperienze, nuove, magari nuove visioni, magari nuovi amori, e magari uno si domanda se sia una cosa che possa andare avanti nel tempo oppure che possa finire lì. E quindi è un po' diciamo, la metafora dell'albicocca avvelenata.
1: Ecco, dell'albicocca avvelenata, si passa dalla mela avvelenata della favola
0: Sì.
1: di della Cenerentola, sì, non era la bella
0: Abbiamo voluto dare
1: addormentata, insomma,
0: questa
1: questa
0: immagine un po'.
1: immagine è un'immagine veramente molto, molto bella che è sicuramente molto azzeccata per l'estate. Ecco, tornando alla collaborazione con Nadia, le voci sono veramente molto equilibrate e molto naturali. Cosa ti ha colpito maggiormente di questa collaborazione con Nadia, della voce di Nadia, che fra l'altro credo sia italo-canadese, no?
0: Sì, esatto. Lei nasce a Montreal, poi si trasferisce qua sia per lavoro che per varie cose familiari e comunque lei gli piace l'Italia, che ha origini appunto italiane e siamo stati subito, diciamo, sulla stessa linea perché questo è un pezzo per l'estate, a noi ci piace, siamo comunque un pop, abbiamo delle sfumature R&B, un po' soul, il ritornello comunque è un ritornello molto spagnoleggiante, lei si è cimentata si è entrata subito nella parte e sono contento, devo dire che sono contento perché avevamo provato a farlo fare anche ad altre, negli anni, altre persone che non davano. Non erano entrati nella parte come lo è stata lei e io sono contento che alla fine sia uscita con la sua collaborazione perché mi ha dato tanto una bella carica, è riuscita a entrare nella parte e sono contento di questo, veramente, veramente sono contentissimo.
1: Ecco, tra l'altro voi arrivate da esperienze molto diverse, però sicuramente
0: Esatto.
1: siete accomunate dalla voglia di comunicare, no? Di comunicare con il pubblico. Forse questa è la cosa fondamentale.
0: Esatto, comunicare esperienze nostre, esperienze che abbiamo visto anche in narrazione, come dal di fuori, la musica è prima di tutto messaggio, comunicazione, poi ognuno, l'ascoltatore interpreta e diciamo accomuna la propria esperienza personale, poi le canzoni diventano di chi le ascolta, non sono più di chi le fa, quindi
1: Assolutamente.
0: sono contento che possa arrivare comunque gioia, che possa arrivare messaggio positivo e poi che appunto possa fare ballare le persone che lo ascoltano. E questo è un po' il senso della canzone.
1: E beh, questo è molto importante, specialmente in questo periodo che stiamo vivendo, bisogna tornare un po' a essere spensierati, no?
0: Esatto,
1: A pensare,
0: lo spero.
1: a portare la mente un po' fuori da quelle che sono le problematiche che quotidianamente ci invadono e ci vengono addosso.
0: Eh sì,
1: Il
0: purtroppo.
1: tuo percorso è anche quello importante. Sei passato da Sanremo Giovani in televisione fino
0: Sì.
1: alla nuova fase più vicina a quello che è il pop contemporaneo, ma sei passato anche all'urban. Come si evolve oggi la tua identità musicale, Lomas?
0: Si evolve che tramite i gusti, io nasco musicalmente nei primi anni 2000, essendo negli anni 90, inizio a sentire l'R&B contemporaneo e inizio a scrivere i primi pezzi, ispirandomi a un po' quelle sonorità. E si evolve chiaramente, essendo cresciuto in Italia col pop italiano, cercando sempre di dare sfumature un po' funk, un po' R&B, dando più importanza alla voce, al modo di cantare, di poter fare melodie su ritmate, su su armonie che poi sono molto, diciamo, che si prestano molto a giocare melodicamente sulle armonie, e poi la scelta dei suoni, che sono suoni molto americani, nordamericani, ascolto molto.

0: Bruno Mars, Justin Timberlake, questa gente che accomuna appunto il pop, l'hip hop e l'R&B, cerco quello che ho sempre cercato di fare, cercherò sempre a fare, ma perché mi piace, non perché sono un integralista della musica, insomma, io faccio quello che mi piace.
1: Certo, e fai benissimo. Voglio tornare a Cristiano Malgioglio, no? Un personaggio poliedrico, un grandissimo professionista. Com'è lavorare con lui?
0: È una bella cosa, nel senso lui ha sempre questa voglia di fare, gioiosa, anche se ormai non è più un ragazzino, ha sempre voglia di fare, di comunicare cose nuove, di avere sempre nuove idee, nuove. Ed è una cosa, è un insegnamento, perché comunque stare sulla cresta dell'onda, cercare di avere ancora quella voglia di fare, di comunicare e di avere delle belle sensazioni, di dare delle belle sensazioni, è una cosa che ti porta poi ad andare avanti, soprattutto in questo lavoro, perché è un lavoro molto, molto umorale a volte.
1: Certo,
0: E
1: certo.
0: quindi sono contento che faccio parte comunque del suo staff e mi dà una mano in certe cose, anche collaborare con lui, dargli dei consigli. E
1: Certo.
0: mi ha insegnato tanto, quindi sono contento del successo che ha avuto in questi ultimi anni.
1: Bene, noi lo
0: Ok.
1: salutiamo e siamo sicuri, insomma, che c'è questa sua passione, questa sua voglia, lo si vede sempre, ogni volta che lo guardiamo queste cose escono fuori. E ora Lomas, guardando al futuro, al Bicocca Arsenica, che cosa rappresenta? È un episodio speciale per quest'estate oppure può rappresentare anche l'inizio di tante nuove cose e nuovi progetti?
0: Io spero sia l'inizio di tante nuove cose, di nuovi progetti, di una botta di adrenalina un po' diversa, nel senso che non mi sono mai cimentato in un brano dal sapore latino di questo tipo, e spero che sia l'inizio per poter fare cose nuove e poter arrivare a nuovi gusti musicali, sia in me stesso che chi mi ascolta. Quindi andiamo avanti
1: Si
0: come al
1: va
0: solito,
1: avanti.
0: e spero possa arrivare a più orecchie possibili,
1: Ma
0: anche grazie al
1: sicuramente
0: vostro
1: sì,
0: aiuto.
1: il brano ha tutte le caratteristiche per farlo e
0: Lo
1: quindi
0: speriamo.
1: ti faccio i complimenti.
0: Grazie, ti
1: Al
0: ringrazio.
1: Bicocca Arsenica, ve lo ricordo, questo è il singolo di Lomas e Nadia Dolce, una canzone che mette insieme la leggerezza, il ritmo, personalità, senza rinunciare a un racconto emotivo, tutto da scoprire. Grazie Lomas per essere stato con noi a Suoni all'Alba.
0: Grazie a voi, grazie di cuore, un abbraccio.
1: Ciao Lomas, alla prossima.
0: Ciao,
1: Ciao,
0: ciao, ciao,
1: grazie,
0: ciao, ciao, ciao.
1: ciao.

Benvenuti alla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Questa settimana cambiamenti in vetta, ma alle spalle un podio di assoluto prestigio. La top 10 si conferma ricchissima di grandi nomi e nuove tendenze. Ma non finisce qui, perché la top 20 continua a raccontare tutta la ricchezza della nuova musica italiana. Tra cantautorato, urban, rock, elettronica e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere e a rinnovarsi settimana dopo settimana. Questa è la nuova classifica Indie Music Like. E partiamo dalla posizione numero 20, dove troviamo in salita Coez con Niente da nascondere. Alla numero 19 in discesa Capo Plaza, Ho solo 64 sbarre. E alla numero 18 Daniele Silvestri, Sana e robusta costituzione. E alla numero 17 new entry per Gue, Tony Pitoni e Shablo, Cadillac.

Posizione numero 16 per i ministri, gente che si ostina a vivere. Alla numero 15 in salita Max Gazzè con Intermezzo Bianco. Posizione numero 14, Di Martino, Fluire degli argini. E alla numero 13 in salita i Subsonica con la loro Grida. Numero 12, Madame, Rosso come il fango. E al gradino numero 11, Dito nella piaga con Prima o poi. Ed eccola la top 10.

Numero 9 in salita, Liberato e Mahmood, Into Street. E alla numero 8, L'Amante, Una magia più forte della morte. Posizione numero 7 per Willy Peyote con Kodak. E alla numero 6 in salita, Frankie INRG MC con la featuring di Lorenzo Giovanotti, Pedala e Batteria. Numero 5 per Fra Quintale, Aranciata. E si posiziona nell'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, Cosmo, Ogni giorno, ogni notte. Ed eccolo il podio di questa settimana. Numero 3, Fulminacci, Maledetto.

0: La differenza tra bugie e formalità, tra il lavoro e la vacanza, tra l'attesa e la speranza, ho finito la pazienza. È una
1: vita. Abbandona la prima posizione, numero 2, medaglia d'argento per Pierpaolo Capovilla e Cattivi Maestri, Per le vie della città. E in testa alla classifica Indie Music Like di questa settimana troviamo Marrakesh e Madame. Volevo capire con Marrakesh.
2: Senza quello che fai, quello che fai.

E siamo giunti alla fine di questa classifica Indie Music Like, che ogni settimana racconta il meglio della musica indipendente italiana. Una classifica che continua a sorprendere tra new entry, grandi ritorni e artisti capaci di conquistare pubblico, streaming e radio. Noi torneremo puntuali la prossima settimana con una nuova classifica, nuovi movimenti, nuove scoperte e naturalmente tanta musica da ascoltare insieme. Grazie per essere stati con noi da Indie Music Like e dal May è tutto. Un caro saluto e alla prossima!

Ci sono canzoni che ascoltiamo e altre che si vivono, brani capaci di trasformare un'emozione in energia, un pensiero in movimento, un messaggio in qualcosa che arriva dritto al cuore. Quello che stiamo per ascoltare nasce proprio da questa idea: aprire il cuore, lasciarsi guidare dalle emozioni più autentiche e ritrovare attraverso la musica una connessione più profonda con se stessi e con gli altri. Vision torna con una nuova veste di Open Up Your Hearts, impreziosita dal remix firmato da Get 4, uno dei nomi più importanti della dance italiana. Un incontro tra spiritualità e ritmo, tra introspezione e voglia di lasciarsi andare, dove il messaggio dell'originale incontra l'energia travolgente del dance floor. Una produzione internazionale, elegante e coinvolgente, gente pronta a farvi viaggiare tra emozioni e battiti senza perdere mai di vista ciò che conta davvero: ascoltare la propria verità. E allora alzate il volume, lasciatevi trasportare dal ritmo e aprite il vostro cuore. A Suoni all'Alba Vision con Open Up Your Hearts con Get 4 Remix.

E si conclude qui anche questa puntata di Suoni all'Alba. Oggi abbiamo viaggiato attraverso storie diverse tra giovani talenti, percorsi artistici in evoluzione e canzoni capaci di raccontare emozioni, rinascite, sogni e relazioni con linguaggi sempre nuovi. E questo il bello della musica: mettere in comunicazione mondi differenti, trasformando esperienze personali in qualcosa che appartiene un po' a tutti noi. Grazie ai nostri ospiti per aver condiviso la loro musica e le loro storie, e grazie a voi che ogni settimana scegliete di trascorrere questo tempo insieme a noi. Da Giulio Berghella è tutto, io vi do appuntamento alla prossima puntata di Suoni all'Alba per continuare a scoprire insieme alle voci dei protagonisti le idee e le emozioni della musica contemporanea. Suoni all'alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi. Ciao ciao amici, alla prossima!

0: Ciao a tutti, noi siamo i Disillusi, ossia Lilith e Mancio, puntata numero 15, che inizieremo subito dopo aver ricordato i nostri riferimenti che ormai tutti ben conoscete.
1: Questa volta te lo ricordi, devi fare riferimenti. Sì, allora, sì. La mail disillusi@gmail.com, il telefono 351-6968-032 e ovviamente il podcast www.podcasts.com/i Disillusi.
0: Trasmettiamo dai server, diciamo così, di Radio Team 2000. Siamo collegati con molti altri emittenti che ricordiamo ad ogni puntata. E oggi è la volta di Radio Corallo. Un saluto a tutti i corallini. Così come un saluto va al nostro valentissimo tecnico del suono, Claudio Volume, che sta dall'altra parte del vetro, che non c'è in effetti, e ride sempre sotto i baffi.
1: Non ci sono neanche quelli, perché l'ha tagliato, sì. Quindi non ci abbiamo più né il vetro né i baffi. Bravo, troppo caldo per i baffi.
0: Hai parlato tu? Ti pareva, vabbè. Allora, entriamo subito nel vivo della puntata. Anzi, scusate, poi volevo fare gli auguri ad Alessandro da Roma. Tanti tanti auguri per ieri, perché ha fatto 43 anni il nostro Alessandro.
1: Le dediche da sola fai?
0: Beh, sì, perché non posso?
1: No, vabbè, sì, potevi mandare un messaggio. Volevo fare gli auguri, gli dedico sta canzone.
0: Faccio un po' come mi pare. Bene. Allora, entriamo subito nel vivo della puntata che prosegue e per il momento conclude il discorso iniziato la settimana scorsa, perché voi lo sapete, se ci avete ascoltato, continueremo e termineremo la nostra carrellata di voci maschili che lasciano il segno in un modo o nell'altro.
1: E se non lo sapete, non ci avete ascoltato, andatevi a recuperare con il podcast la puntata della settimana scorsa con la prima parte di questa carrellata. Ovviamente abbiamo ricevuto una lunga serie di messaggi e di mail con un altrettanto lungo elenco di "e questo ve lo siete scordato", "e a questo non ci avete pensato", "ma se avete messo quello, come mai non avete messo questo", eccetera. Allora, a parte che noi mettiamo un po' chi ci pare.
0: Facciamo come ci pare, siamo i disillusi.
1: Soprattutto, ma è colpa nostra, perché la settimana scorsa non abbiamo specificato appunto che il discorso era solo iniziato e che avremmo proseguito con un'altra puntata.
0: Infatti, molte di quelle critiche ricevute riguardavano artisti che proporremmo proprio in questa puntata. E cominciamo subito con il primo, per rispondere in un certo modo a Giorgio di Genova e a Giorgio di Viterbo.
1: Ma è lo stesso che si è trasferito una settimana da Genova e andato a vivere a Viterbo?
0: Non credo. Saranno due Giorgi. Entrambi si chiedevano come mai non avessimo messo in elenco Steven Tyler.
1: E si vede che Steven Tyler va per la maggiore tra i Giorgi, è il cantante dei Giorgi.
0: A quanto pare, in effetti. Comunque, vabbè. Diciamo, è una coincidenza bella strana, ma tornando a bomba, non era in elenco perché avevamo deciso di aprirci questa puntata.

0: E qui non è solo la voce, ma è proprio tutto, tutto un personaggio davvero unico, istrionico, camaleontico, iconico.
1: Piazzate a vostra scelta qualche altro aggettivo che termina con ico, ma perché vanno tutti bene. L'album era Nine Lives,
0: anche fico.
1: L'album era Nine Lives del 97, gli Aerosmith sono una band che definire fondamentale per il rock è dire poco, sono attivi dal 71, hanno fra l'altro sempre mantenuto, ed è una cosa rarissima nel panorama del rock, la stessa formazione per tutti questi decenni, se si esclude un brevissimo intervallo di pochi anni all'inizio degli anni 80 in cui Joe Berry e Brad Whitford si fermarono.
0: Buona parte di questa importanza la si deve proprio alla caratura di Steven Tyler, frontman e autore principale dei brani della band.
1: Personaggione.
0: Ahimè, l'ultimo materiale inedito della band risalebbero ormai al, diciamo, al 2012.
1: Sì, sembrerebbe che si siano fermati. Facciamo adesso un salto però più indietro del 97 di Nine Lives e addirittura più indietro del 71, l'esordio degli Aerosmith, per trovare un altro frontman la cui voce, e non solo quella, ha fatto battere più di un cuore delle ragazze degli anni 60 e 70.

0: Jim Morrison, qui eravamo nel 1970, un anno prima della sua morte e quindi del suo ingresso nel famoso Club 27.
1: Eh già, proprio in quel periodo se ne andarono in un intervallo ravvicinatissimo quattro dei principali membri involontari di questo sinistro club, che per l'occasione nacque proprio in quel momento, che riunisce tutti i personaggi morti a 27 anni: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison, uniti oltre che dall'età alla morte anche da quella curiosa ricorrenza della lettera J nei loro nomi. La Joplin aveva addirittura due di J.
0: Dunque, oggi saltiamo nel tempo però in maniera incontrollata, e non solo nel tempo ma anche nel tipo di voce. Se Morrison infatti entra nella leggenda per una voce profonda e calda, Sting in realtà, perlomeno al suo esordio con i Police, si afferma per una tonalità acutissima che però col tempo si è abbastanza abbassata, compensando con doti interpretative eccezionali un forte calore.
1: Su consiglio di Luca di Roma, anzi su consiglio, su com'è che non avete messo Sting, abbiamo scelto un brano molto particolare estratto dal repertorio solista di Sting, quindi post Police, Moon of a Bourbon Street del 1985, da The Dream of the Blue Turtles, album di esordio da solista per Sting, in cui si cimentava con successo in atmosfere jazz e fusion, fin lì non esplorate con i Police, appunto dai primi album di Sting da solista, furono una stretta collaborazione con Brandon Marsalis, un... C'è la faccia che fai proprio della serie, ma chi è questo?
0: Ma chi è questo?
1: Un famosissimo sassofonista di quegli anni, Brandon Marsalis Wiss, non mi ricordo mai se era Brandon o Vito, erano due fratelli,
0: sì,
1: tutti e due jazzisti, sassofonisti, e uno dei due tolse il saluto all'altro fratello che, perché si sporcava, diciamo, con il rock.
0: Addirittura?
1: Sì,
0: ci fu un purista.
1: Una lotta familiare, però non mi ricordo mai quale sia dei due, ma
0: vabbè,
1: mi sembra Brandon.
0: Adesso però ricordiamo che stiamo trasmettendo Sting con
1: Moon Over Bourbon Street.

0: E una volta tanto mi ricordavo bene perché era Branford Marsalis quello che aveva collaborato con Sting e Winston, il fratello che si incazzò.
1: Il purista, il
0: sì,
1: secondo.
0: Il purista.
1: Bene, voltiamo ancora pagina. Dunque, una delle voci in assoluto più importanti, potenti, virtuosistiche di questo millennio, anche se diciamo il primo album della band è in realtà del 1999, è quella di Matthew Bellamy, frontman dei Muse.
0: Una voce incredibile, effettivamente, che rimane incredibile anche dopo quasi 30 anni di attività e che per chi ha avuto la fortuna di vedere la band dal vivo non è definitivamente frutto di manipolazioni da studio di registrazione.
1: Plug-in Baby è uno dei brani più potenti della band.
0: Sì.
1: Origin of Symmetry del 2001, secondo album della band, che confermava, anzi secondo me migliorava addirittura, le aspettative lasciate dal devastante album di esordio del trio britannico.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: Continuiamo con i contrasti e torniamo ad una voce di quelle basse, calde e profonde che ti scuotono dentro e ti fanno vibrare.
3: No,
2: l'ho presentato
3: Mamma
2: bene.
3: Mia, sì,
2: oggi è la giornata dei frontman. E quanto del loro successo i Pearl Jam lo devono a Eddie Vedder?
3: A mio avviso, guarda, considerando anche che Vedder è l'autore principale dei brani, la percentuale di suo merito non è da poco, effettivamente. E noi ascoltiamo un brano, tra l'altro, non relativo neanche agli inizi della band, perché siamo andati a pescare dal nono album, Backspacer, del 2009. Il brano si intitola Just Breathe.

0: E ora mi impossesso delle scelte, mio caro Mancio.
1: Come se fosse una novità,
0: esatto, con un paio di voci che... Accidenti, se lasciano e hanno lasciato, scusate il segno, sono emozionata perché
1: addirittura, vedo, sì, sento
0: perché
1: sento.
0: Sentite un po' la prima di cosa si tratta. Vai Claudio.

0: Ah, che meraviglia di brano e quanto è deliziosamente soul sta canzone.
1: Mamma
0: Mamma mia,
1: mia,
0: che
1: sì, è
0: bella.
1: bellissima, è bellissima. Oh, quanto a stabilità, mio caro Mancio, stavo notando che loro davvero sono da
0: Ah,
1: record, eh?
0: sì.
1: Stessa identica formazione, senza mai un cambio dall'esordio del 1980 a oggi. E sono ancora molto attivi, visto che stanno pubblicando, se non sbaglio, proprio inediti in questi
0: Eh sì,
1: giorni. E
0: è vero.
1: passiamo
0: No,
1: adesso a...
0: aspetta, ti interrompo giusto per rammentare a chi non
1: Sì?
0: lo ricordasse o non lo sapesse che la splendida Angel of Harlem, che abbiamo appena ascoltato, era un omaggio degli U2 a Billie Holiday, cantante iconica e indimenticabile degli anni
1: Ma sì,
0: 40-50.
1: certo, Lady Day, no? Lady Day
0: Esatto.
1: è il soprannome della cantante che è citato nel testo, che in effetti è autobiografico e racconta un fatto accaduto agli U2 non appena arrivati a New York e caricati nella limousine che era stata messa a loro
0: Eh sì, la
1: disposizione.
0: radio trasmetteva una canzone di Billie Holiday, la cosa colpì Bono che ci scrisse sopra, dice vabbè, mi piace questa
1: Vabbè,
0: cosa, ci
1: che
0: scrivo
1: facciamo?
0: sopra una
1: Scriviamo una
0: canzone e c'è
1: canzone.
0: scritto sopra Angel of Harlem.
1: Allora, ma come stavo per dire, voltiamo pagina e passiamo ad un altro interprete che adoro. Questa volta non c'è una band alle sue spalle, non parliamo di un frontman, perché è famoso come
0: Quindi è
1: solista,
0: frontman di se stesso,
1: esatto,
0: diciamo.
1: e ha una delle voci più espressive e riconoscibili, oltre allo stile inconfondibile, del panorama musicale. Sto parlando di Seal, di cui
0: Ah.
1: ascoltiamo uno dei grandi successi di sempre, Kiss from a Rose.

0: Caro a Luna Nuova con un messaggio che lui definisce scuro e gli siamo molto grati di questo. Parliamo ovviamente di Peter Gabriel che con i Genesis ci abituò a delle prove di vero e proprio trasformismo vocale e che è riuscito a mantenere comunque sempre uno standard elevatissimo, convincendo sempre senza ripetersi mai, con dischi uno più bello dell'altro ma spesso molto diversi tra loro.
1: Allora, ascoltiamo un brano bellissimo tratto dal suo primo lavoro da solista, Here Comes the Flood. Lo ascoltiamo nella versione da studio originale, magari sì, è vero, un po' chiassosa,
0: Ah, è
1: ma che
0: bello
1: preferisco decisamente a quella più intima, perché voce e pianoforte è meraviglioso e Gabriel nel tempo ha prediletto rappresentare in questo modo il brano nelle esibizioni live.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Lilith e Mancio sono i Disillusi.
2: Il prossimo artista, mio caro Mancio, è una mia scoperta. E devo dire che è una scoperta un po' tardiva, ma come dice il saggio, meglio tardi che mai.
3: Vabbè, sempre.
2: Si tratta di Eric Grönvall, cantante svedese, con una voce che ogni volta che la sento mi lascia senza fiato, veramente. Allora, l'ho scoperto, badate bene, lo scorso Natale, quando mi sono imbattuta nella sua versione di Oh, Holy Night, pazzesca, andatevela a sentire. A lungo sono stata sul punto di proporvela oggi, però col canto che faceva ho pensato che forse l'avreste presa male.
3: Sembrava una presa in giro.
2: Esatto, così vi propongo un'altra cosuccia, sempre eseguita da lui, la cover di The House of the Rising Sun. Sentite cosa è in grado di fare.

Carriera solista molto importante e anche partecipazione in alcuni gruppi che però purtroppo ha dovuto abbandonare per fronteggiare dei problemi di salute piuttosto seri e quindi con i quali diciamo sta combattendo e quindi gli auguriamo ogni bene, anche perché una voce così è veramente imperdibile. Ci avviciniamo alla conclusione, lo facciamo su toni acutissimi ma unici in modo assoluto, i toni dell'incredibile voce di Jimmy Somerville, che di band ne ha cambiate diverse, ma che dopo gli esordi con i Bronski Beat di Small Town Boy, con i Communards realizzò tra le altre cose una stupenda cover di questo brano Motown, duettando con Sarah Jane Morris, Don't Leave Me This Way.

0: Claudio, come stiamo messi? Non ci stai facendo segni disperati?
1: No,
0: quindi
1: no.
0: Sì, ok, dai, ok, allora, tempo, allora, vai, ok, allora vai. Un po' di tempo per salutarvi e lasciarvi con l'ultimo brano.
1: Allora, iniziamo a ringraziare proprio Claudio, il nostro tecnico che ride sotto i baffi senza avere i baffi.
0: Quanto è scemo, guardalo, vabbè. Proseguiamo col direttore, Franco. Oh, Franco, guarda che oggi chiudiamo abbastanza in orario,
1: è vero,
0: eh.
1: È vero,
0: non
1: è vero.
0: Farti trovare impreparato, caro, che con la tua diretta devi essere pronto e poi giustamente devi partire in orario, quindi
1: sì,
0: stai
1: no,
0: attento.
1: Lui
0: eh,
1: è confidente sul fatto che noi sforiamo, invece
0: no,
1: guarda, muoviti
0: no,
1: perché oggi
0: esatto,
1: siamo quasi in orario.
0: Esatto.
1: E voi mi raccomando, non perdetela subito dopo di noi, 2 ore di musica per ballare senza pensieri.
0: Fantastico. E infine ringraziamo voi, ovviamente, voi tutti che ci seguite, ci supportate, ci consigliate, ci riprendete, ma
1: a
0: comunque
1: volte,
0: vabbè, ci trasmettete comunque il vostro calore. Grazie, grazie veramente.
1: Allora, prima di gettarci nelle voci femminili con le prossime due puntate,
0: sì,
1: un'ultima grande voce maschile che caratteristica lei davvero, Michael Stipe, ovviamente frontman degli R.E.M.
0: Ma dillo come mangi, R.E.M., R.E.M., R.E.M.
1: nel quartiere coatto
0: tuo,
1: dai,
0: R.E.M.
1: Vabbè.
0: Una voce che mi è sempre piaciuta da matti e scelgo anche io la canzone.
1: E te pareva?
0: La mia canzone preferita dei R.E.M.,
1: sì.
0: In cui lui poi veramente nel finale gioca proprio il ruolo da leone, Leaving New York.
1: Meravigliosa. Allora, mentre i R.E.M. lasciano New York, noi lasciamo questo programma e vi diamo appuntamento a domenica prossima.
0: Sì, ciao.
1: Ciao.

0: Avete ascoltato i Disillusi con Lilith e Mancio. Appuntamento alla settimana prossima. Stesso canale, stesso orario.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda.
2: 2026, eccola la numero 11, a un passo dei dischi caldi, una hit che combina l'inconfondibile tocco melodico e dance da DJ tedesco Topic e le sonorità latine, la voce carica.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

la storia racconta di tre producer australiani che hanno rivisitato con house fresca e moderna una vecchia hit di Sophie Ellie Braxton. La ricordate? Groove Jet, If It Is In Love. Eccola ricampionata e rimessa a nuovo nel progetto Not Without Friends Remix Number 8.

0: player in questa prima parte alla Exclusive Dance Chart con Ramon Ramonito, Hotel St. George, Frank Moiraghi, Purple Disco Machine, Elettra Lamborghini, Topic, Becky G. Fate le valigie, vi porto a spasso nel tempo con il Disco Flashback.
1: Disco Flashback.
0: Nel cammin di nostra vita correva l'anno 1998 con Molly Molella e Phil J. La traccia We This Ring Let Me Go ci regalava la featuring del rappers Fast Eddie degli allora, Heaven 17. Disco Flashback, Eurodance.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Paolino, Isa, dai, carta, penna e calamaro e ripartiamo dalla numero 7 con una bella song. Magnetic, il trio norvegese dei The Bauza, ci regala tanto funk e melodie accattivanti per un brano che strizza l'occhio a tutti quanti. Numero 7.

Intravedo l'ombra delle prime 5, ma bisogna passare prima dalla Number 6, nuova produzione per Simon Deiano e Company. Il trio dei DJ producer milanesi Medusa risulta essere tra i DJ più apprezzati al mondo. Eccola la hit Don't Wanna Gom, in collaborazione con Harry Camomile. La versione è di Paolo Ortelli. Tanti baci e saltelli. Can we

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Popolo della dance numero 5. Qui il ritmo si fa irresistibile ancora di più grazie al top player Francesco Gabbani. L'estate più gioiosa con la nuova di Francesco Gabbani. Summer Funk ha il compito di introdurre anche il tour decennale dell'artista.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Olimpo, gradino più basso del podio, medaglia di bronzo per una delle più belle del periodo. Artefici, il celebre DJ francese Bob Sinclair e la cantautrice canadese Kesha. I Can Wait è una rivisitazione da campione number 3.

0: vivi l'energia positiva della Exclusive Dance Chart.
1: Laniamo in seconda con un duetto che ha unito due generazioni. Una è Madonna, l'altra è Sabrina Carpenter. Una collaborazione nata al Coachella, dove le due artiste si sono esibite sulle note di Like a Prayer. Duetto improvvisato, duetto super preparato. Number 2, Bring Me Your Love.

0: Magnifica seconda parte alla Exclusive con The Bausa, Medusa, Francesco Gabbani, Bibi Rexha, i Fedless, Bob Sinclair, Kesha, Madonna, Sabrina Carpenter. Pronti? Vi svegliamo la più forte.
1: Max Martinelli, la numero uno.
0: Finalmente vetta numero uno per gli olandesini volanti. Another, per la super hit Talk to You, si sono affidati ai 54 Ultra. Posizione numero uno.

0: per oggi è davvero tutto. La nostra Exclusive Dance Chart torna presto. E grazie a loro, al Mix and Play, a Paolo Mariani e Isabi DJ, vi aspetto sempre più carichi. Un ciao belli dal vostro My Jockey Max Martinelli. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: esplode la voce.
1: Wolf DJ in diretta, Wolf DJ in diretta, resta acceso, non si tace.
2: Boom! Ma non si tace proprio perché noi vogliamo sentirvi cantare, sentirvi ballare, vogliamo farvi divertire fino a mezzanotte, vogliamo tenervi compagnia, vogliamo, perché dovremmo essere in due, tra poco arriva anche lui, Giovanni Sacco. Io sono Max Martinelli, sono qui nella suite imperiale dello studios da Tropea in Calabria, perché qui c'è Wolf, Wolf affacciato al mare, che credetemi, ieri ho fatto il primo tuffo dell'estate, perché ho fatto quello di primavera, ho fatto anche quello autunnale, ho fatto quello dell'estate ieri, no? Accompagni il bimbo al mare, giustamente, e perché no? Andiamo a sto mare. Cioè, prime ore sono le ore del pomeriggio. Posso capire che il giorno dopo divento anche scemo, perché comunque ho preso una botta incredibile. Mamma mia, ragazzi, come sto? Comunque, a parte tutto questo, bisogna coprirsi, o meglio proteggersi a una certa età, anche da signora Maria Rosa, guardi, io dico una certa età perché comunque non ce l'ho più 20 anni, neanche 30, e comunque anche in questa tenera, diciamo goliardica età, beh, bisogna un po' coprirsi anche da quelli che sono gli spifferi, no, dopo una sudata. Mamma mia, torci, abbiamo un ASL pronta qui a Wolf DJ per darvi buonasera. Ma no, dai, queste sono cose che appartengono un po' all'inizio di quella che è l'estate 2026. Buonasera a tutti, bentrovati da Max Martinelli. Ciao Silvia, buonasera. Ciao Gio, bentrovati anche a Rosalba. Ciao carissima, sono già tanti a messaggiare alla nostra linea WhatsApp, che è il 351 70 20 001 di Wolf DJ. Max Martinelli per voi. Tra poco Giovanni Sacco, il sondaggio della sera? Potrebbe essere, non so, come vi proteggereste alla prima esposizione solare. Cioè, non, mica è obbligatorio andare al mare, magari anche sulle rive di un fiume, nella villa comunale dove c'è allestito anche un parco acquatico. Beh, fateci capire come voi vi proteggete dal sole, oppure non usate nulla, ecco, andate proprio nudi, o meglio crudi, non proprio nudi, perché sai, insomma, non è proprio il caso, ecco, diciamo la verità. Allora, Wolf DJ, questa sera musica emergente di qualità, parleremo di calcio, tra poco arriva lui, Giovanni ci parla di questa grande apertura dei mondiali di calcio di Stati Uniti e Messico, e ci parlerà anche di questa... Oh, ho visto Shakira comunque, ma merita molto, dobbiamo fare i complimenti, altro che sorripapi. Topic e Becky G aprono così Wolf DJ di questo 11 giugno 2026.

0: scusa papi, ma io lo amo, mi piace troppo, mi devi perdonare. Però arriva anche quel momento dove una figlia poi si stacca, il papi può dire solo: oh, fai attenzione, mica qui possiamo giocare. E lo dice anche un papino. Oh, ci sei Joe, pronto?
1: Assolutamente, sì, sono qua, sono qua.
0: Ma sei alla zecca, dove ti trovi? In Messico? Cosa fai?
1: No, caro Cicolatino, non sono al Messico, mi piacerebbe tantissimo.
0: Cicco.
1: No, ti volevo dire che tra le altre cose avrei anch'io un pochettino di soddisfazione nel vedere questo mondiale con la partecipazione di qualche azzurro che effettivamente possa chiamarsi italiano. Perché, diciamo la verità, Max, la stiamo prendendo un pochettino larga. Sì, gli italiani ci sono, i calciatori che giocano nelle squadre italiane, ma abbiamo tutti quanti fondamentalmente una sorta di prurito o di qualcosa che ci fa male. Perché per la terza volta consecutiva l'Italia che canna il mondiale è veramente un dolore troppo troppo forte.
0: Ci hanno anche un po' preso in giro, perché ho visto dei TikTok dove passavano tanti aerei e non ne prendevamo neanche uno. Senti Gio, ma ti sento troppo disturbato, come mai?
1: No, io ti sento benissimo, ti dico la verità.
0: Aspetta che provo, aspetta un attimo, facciamo una piccola prova in diretta, perché forse è capace anche che aspetta, sarò io, ecco, aspetta un attimo, provo una piccola cosa, altrimenti qui veramente. Allora, aspetta un momento. Ah, ecco, questo qui. Allora, sì, ne stavamo parlando proprio di questo. Giovanni, sì. Ci sei?
1: Mi senti meglio?
0: Mamma mia, sei frusciatino stasera. Vabbè, comunque stavamo dicendo,
1: troveremo una soluzione come
0: sì, sì, tra poco. Questo TikTok che stanno un po' girando, dove ci sono tanti aerei, ma la nazionale non ne prende uno.
1: Sì, diciamo che più che un aereo abbiamo preso una bellissima supposta. Giusto per fare l'evocazione, perché l'aereo un pochettino si presta. Non vorrei essere sgarbato, perché a quest'ora della sera tutte le immagini che possono evocare brutture non ci stanno. Però oggettivamente dispiace, in un mondiale così partecipato con tutte le squadre, praticamente ci sono tutte, ma anche l'Italia. Anche perché, secondo me, lo dico con una vena polemica, c'è stato questo incastro anche da parte della FIFA di voler fare una serie di spareggi, super spareggi, ma manda le prime due squadre, anche perché l'Italia tutto sommato non è che non se lo fosse meritato, cioè aveva vinto tutte le partite tranne quelle con la Norvegia che era ingiocabile, e quindi a questo punto ci saremmo divertiti un pochettino di più tutti.
0: Vabbè, mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, edizione di quest'anno che è la seconda ad essere ospitata da più di un paese, e dopo quella del 2002 in Corea del Sud e Giappone, quindi in campo ci sono Messico e Sudafrica, mi pare che stia prevalendo il Messico 1-0.
1: Sì, mi pare di aver visto fino a qualche istante fa che il Messico era in vantaggio. Il Messico, tra le altre cose, è una grande tradizione calcistica, lo dobbiamo anche riconoscere, ma soprattutto lo spettacolo di questo stadio meraviglioso che ha riproposto un po' le gesta che appartengono anche a noi italiani, con quella semifinale Italia-Germania 4-3 che è rimasta negli annali della storia, e quindi ha un po' i colori anche della nostra bandiera. Se proprio ti devo dire la verità, un po' il Messico mi suscita qualche simpatia, però è anche bello poter assistere da neutrale. Bisogna fare anche in questo caso un pochettino di bagno di umiltà, perché noi alcune volte forse siamo eccessivamente presuntuosi, quindi questo forse probabilmente darà la stura definitiva a fare le cose con una certa umiltà e autorevolezza.
0: Wolf DJ fino a mezzanotte con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, tanta bella musica, quindi fateci capire come vi abbronzate se andate lì al sole direttamente senza nessun tipo di protezione, oppure mettete su un cappello e siete belli belli tranquilli e protetti. La musica che ci porta indietro nel tempo con un grande Rick Astley, questa era Together Forever.

0: Diciamo 10 DJ dalla puntina veloce. C'è anche Giovanni Sacco che ci piace, questa è la verità. Ciao Gio, ben ritrovato. Finalmente senza neanche il fruscio. Pronto?
1: Ah, meno male, perché ero praticamente all'interno di una zona un pochettino piena di erbacce, quindi c'era un po' il fruscio del vento. Quindi...
0: Diciamo la verità che tu dopo una giornata ti stai anche dedicando alla pesca, pesca di vai a trote la sera, cosa fai? Cioè bravo, finalmente.
1: Esatto. Beh, mi devo assolutamente celare dietro un piccolo cespuglio, perché ormai le trote sono diventate molto intelligenti, quindi capiscono, hanno parlato tra di loro, sanno che ci sono i pescatori, perché sono alla quinta generazione le trote, sono molto intelligenti. Poi sono calabresi, parlano così: attenzione che c'è un pescatore, non sai, tu lo sai.
0: Caro il mio Giovanni Sacco, ma come potrei fare io senza di te? Salutiamo tutti i nostri potenziali ascoltatori da tutta Italia, grazie davvero per stare con noi. Saluti alla Sardegna, alla Sicilia, alla Calabria, la Basilicata, saliamo in Puglia, andiamo a Roma. Ciao ragazzi, buonasera anche agli amici di Pescara, che vogliamo salutare, Riviera sì. Adriatica, grazie a tutti sì. quelli del nord Italia, siamo anche a Milano, da quelle parti anche del Trentino Alto Adige e in Friuli, certo. Venezia Giulia, Gio, insomma, abbiamo fatto davvero un gran lavoro in questi anni. Svizzera, TC, Canton Ticino, cioè ragazzi, veramente.
1: Oh, e poi... Ci stiamo battendo il petto in questo momento, Max, facendo questo è merito tutto nostro.
0: Madonna, veramente un lavoro incredibile, ma dobbiamo ringraziare la fedeltà dei nostri editori che ci danno questa grande possibilità. Mese di giugno, allora, Gio, Max, 11, adesso arriva anche la festa di Sant'Antonio,
1: Sì, ti volevo dire che ho conservato il messaggio che tu mi hai mandato l'altro giorno quando ti sei tuffato in acqua e hai preso quella panciata. Lo posso far sentire?
0: Ah, sì, ce l'hai?
1: Sì, ce l'ho.
0: Facciamo sentire? Sentiamo? Cosa avrò mai combinato? Giovanni, non si è sentito niente. Giovanni!
1: Aspetta che te lo faccio risentire, eccolo qua.
0: Giovanni.
1: Si sente?
0: No, Giovanni, non si sente niente, ma potresti anche raccontarci cosa ho detto, così insomma arriviamo al dunque.
1: Allora, perfetto, hai simulato un pochettino Francesco Salvi, no? Francesco Salvi, scusami. E facevi così, mamma mia come sto, e parlavi.
0: Ma bisogna poi rimettersi in sesto, ma come no, dai, comunque... No,
1: perché tu ogni tanto vuoi fare lo splendido, però sei un po' come me, no? Quando io suonavo, facevo praticamente il cantante, mi atteggiavo alcune volte, tipo, non lo so, alla Bonovox, e c'era un mio amico che mi prendeva praticamente per i fondelli, mi diceva, stai attento che cadi. Allora, mi capitava alcune volte di mettere su in maniera iperbolica uno spettacolo, poi mi andava praticamente la caviglia distorto, e quindi in automatico faceva anche delle figure goffe, quindi questo un pochettino ci accomuna alcune volte, fermo restando che tu comunque sei veramente anche nel nuotare una persona perfetta e con una
0: ma ti ringrazio, grazie di questo slinguato. Senti, volevo dirti invece che Shakira e Andrea Bocelli hanno cantato in italiano l'inno dance della competizione, cioè non proprio Bocelli ha cantato l'inno dance, però Shakira ha fatto l'inno dance e poi lui, il grande Bocelli, è stato un grande protagonista di questa serata iniziale dei mondiali. Almeno qualcosa di italiano c'era, insomma, sul palco importante della Zecca, no?
1: Sì, infatti era quello che ti dicevo precedentemente, ci stiamo attaccando un pochettino a questi piccoli segnali che ricordano un po' l'italianità, quando oggettivamente l'italianità si riconosce nel calcio. Io in questi giorni ho pubblicato, non so se tu l'hai vista, tra le mie storie sia di Instagram che di Facebook, il grande Paolo Rossi, perché per me il mondiale del 1982 rappresenta effettivamente forse il momento più alto dal punto di vista sportivo che io possa ricordare. Ecco, per me l'Italia ai mondiali è quel tipo di messaggio, tutto il resto che chiaramente ci fa piacere poter commentare, quella piccola cronaca che oggettivamente un pochettino, diciamo la verità Max, ci fa male al cuore.
0: Eh certo, 12 anni, io avevo 12 anni quando abbiamo vinto i mondiali, Gio, il 1982, quell'anno lì, poi è capitato anche altre volte.
1: Te le ricordi benissimo, certo.
0: Allora, Bibi Rexha, Faithless, New Religion, Wolf DJ, salutiamo anche Francesco dal Lago di Como, che so che in questi giorni hanno avuto davvero cattivo tempo. La musica di Wolf, New Religion.

0: Bibi Rexha e David Guetta per New Religion, super hit che continua a fare il suo percorso, che ci accompagnerà anche durante l'estate. Anche se devo dire la verità, Bibi Rexha e David Guetta hanno tirato fuori un album dove ci sono davvero dentro tantissime tracce che faranno, ci faranno davvero come colonna sonora per questa estate dance. C'è chi la critica sta dance del momento, ma sai, a me piaceva quella di una volta. Cioè, ragazzi, c'è la musica che viene ricampionata, riproposta anche per farla riconoscere ai giovani, quindi secondo me ci sta. Poi l'innovazione arriverà, la musica che piacerà ancora di più sarà scoperta in altri anni. Nel momento, al momento soprattutto, godiamoci quello che c'è, perché comunque non è niente male, dai, diciamo la verità. Allora, Tintarella, io dico Tintarella perché non è che obbligatoriamente dobbiamo andare al mare. Un'esposizione al sole, come fai a proteggerti? Come ti proteggi? Ti metti addosso un ombrellone, non ti muovi, metti tanta crema, non so, dai. 351 70 20 001.
1: Ciao a tutti. Ciao, sono buonasera. Danilo da Torino.
0: Ciao Danilo.
1: Allora, i primissimi giorni che sono al mare, quando sì, riesco ad andare, sicuramente mi proteggo con una crema almeno protezione 50
0: almeno,
1: e cerco di stare un po' all'ombra. Poi certo mi piace anche stare al sole, però i primi giorni almeno primi una giorni, bella protezione 50, e poi man mano scalare al 30 o addirittura al 20. Io comunque cerco di proteggermi. Buona serata.
0: Grazie, ma mettiamo anche una bella pagliettina sulla testa che comunque ci aiuta, ci protegge. Santa, tu sei una santa. LDA per questa canzone. Altro pezzo, estate 2026. Qui a Wolf DJ.

0: Wolf DJ ti cattura.
1: Ti cattura, ti mette nella rete, Wolf DJ. Stasera Wolf DJ abbiamo ospiti davvero di un certo spessore. Volevo salutare anche il nostro Giuseppe Morana, che è tornato da questo grande lavoro che lui fa sulle navi da crociera insieme ai Morans. E devo dire che ha realizzato, come al solito, quando torna. Allora, lui ne fa 3 all'anno, diciamo, di pezzi. Questa è molto bella, sta canzone. Si intitola Le cose possono cambiare, c'è poco da fare. Possono cambiare da un momento all'altro. Le cose possono cambiare, neanche te ne accorgi. Dai tutto per scontato. Mai dare tutto per scontato, ragazzi. Pensare. Non dico che devi stare sempre sul chi va là, però bisogna guardarsi un attimino, no? Come si suol dire, guardiamoci dalla scopa, anche se non ci stai giocando, però è come se fosse un gioco continuo. Bisogna un attimino stare attenti, con gli occhi ben aperti, mai tanto rilassati, perché attenzione, lì che casca l'asino. È vero, cosa che è accaduta ad esempio a questo automobilista, che credo negli Stati Uniti. Praticamente non sono ancora stati, diciamo, iniziati i festeggiamenti del 4 luglio, dove si mangia tanti tacchini negli Stati Uniti, il giorno dell'indipendenza, ed è successo che un automobilista nel Tennessee, carico proprio di fuochi d'artificio, è impazzito, cioè ha iniziato proprio a, non dico esploso, però si è bruciato tutto quello che c'era d'artificio, sul una vera e propria pioggia di fuoco verso ogni direzione. Ma che è successo? C'è la festa anticipata, roba da matti. Meno male che c'era un buon vento e il fumo l'ha portato via, come raccontano, come cantano Giovanotti ed Alfa. Buon vento a Wolf DJ.

0: on air for you.
1: More music for you.
2: Wolf DJ con Max Martinelli, con Giovanni Sacco, con voi che ci parlate questa sera di abbronzatura, dico la prima abbronzatura, la prima esposizione al sole, come vi combinate? 351 7020 001 Wolf DJ, pronto?
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi, dipende dai momenti.
2: Che
3: credo che
2: dire?
3: L'acqua del mare sia la protezione più.
2: Giovanni, ma aspetta, sì, ok, scusa, mi stavo sentendo un messaggio anche perché si parla di protezione. Aspetta che lo finisco, mi dai una, ci sei?
4: Sì.
2: Aspetta un attimo, sentiamo sto messaggio perché era importante la protezione, la non protezione. Aspetta un attimo.
3: Ma io a volte amo proteggermi, altre volte non amo proteggermi,
2: sì?
3: Dipende dai momenti.
2: Dipende
3: credo
2: dai
3: che
2: momenti.
3: L'acqua del mare sia la protezione più bella, perché
2: sì,
3: sentirmi
2: sì.
3: La pelle che sa di sale.
2: Mamma mia.
3: È un po' come tenere banco ad una bella canzone di Gino Paoli.
2: Ma non è mezzanotte, ragazzi, ho capito. Cioè dico, vabbè, si parla di protezione, non protezione, no, ma non nell'acqua, dico a fare le cose. Ok, no, lì vabbè c'è la libertà, tanto i pesciolini nell'acqua nuotano, quindi ognuno è libero di scegliere insomma qualsiasi tipo di trattamento.
4: Certo.
2: Giovanni Sacco, buona serata ancora, ben trovato Wolf DJ.
4: Eccomi.
2: Beh, cosa guardi? Ancora la partita 2-0 per il Messico sul Sudafrica.
4: No, diciamo che ormai mi sono un attimino dissociato dal calcio e la mia attenzione si dirige verso il tennis, perché lì abbiamo grandi soddisfazioni. E ti volevo dire che questo Wimbledon, che ormai è incipiente alle porte, e diventa ancora di più ricchissimo con un montepremi d'oro. Queste sono praticamente le cifre del torneo, che dovrebbe salire come montepremi da 64,2 milioni di sterline a 77,8, quindi per l'edizione 2026. Si tratta di un incremento intorno al 20% rispetto allo scorso anno, corrispondenti chiaramente a 10,7 milioni di sterline in più. Il più consistente aumento annuale mai registrato nella storia del torneo londinese. Quindi anche diciamo gli amici inglesi hanno capito che bisogna finanziare lo spettacolo sportivo, e in questo caso soprattutto nel tennis, viste le ultime esperienze, diciamo che noi qui la facciamo da padrone, perché siamo ormai dominatori assoluti e unici, non solo con Sinner ma con una squadra italiana di tennis che veramente ci sta dando grandissima soddisfazione.
2: Giovanni, scusa, tu vivi in Calabria, giusto?
4: Giusto? Sì,
2: beh,
4: sì.
2: Anch'io vivo in Calabria, quindi va. Ma sai che c'è un'ordinanza dove nelle ore calde i lavoratori sono giustificati, perché così non lavorano, insomma, bisogna, ecco, vieta le attività all'aperto nelle fasce a rischio termico elevato fino al 30 settembre, perché sai che arriverà un caldo incredibile in questi prossimi giorni, quindi sono tutti giustificati. Ma io e te che lavoriamo comunque in quattro mura, no? Dico, ma dobbiamo sempre comunque lavorare. Siamo privilegiati, no? Rispetto a chi magari è anche giustificato a non lavorare, caro Gio.
4: Sì, però diciamo che ringraziando il Dio alcune volte ce la possiamo anche scampare questa canicola, perché ci mettiamo dentro i nostri comodi appartamenti o uffici, e quindi con un po' di refrigerio riusciamo a stare un pochettino più tranquilli. Ma oggettivamente, credimi, ieri ho sentito delle informazioni che parlavano che addirittura il maggio del 2026 è stato il maggio più caldo di sempre. Addirittura la temperatura delle acque, soprattutto quelle del Mediterraneo, sono aumentate di 1,3 gradi. Quindi queste sono tutte situazioni molto preoccupanti. Poi immagina, poverini, quei lavoratori che hanno il sol leone in testa, effettivamente fanno fatica. Quindi bisogna anche a questo punto cercare di creare una protezione verso la salute di tutti, anche di quei lavoratori che si espongono molto spesso ad un lavoro veramente, veramente di grande sofferenza.
2: Ecco perché parlavo proprio di protezione, anche in questo senso,
4: sì.
2: Quindi anche una protezione lavorativa, mettersi un giusto equipaggiamento a sto punto per stare esposti, perché non si, non, cioè, ma mai che accada, ma se stai su un ponteggio con tutte le precauzioni, beh, un giramento di testa, qualsiasi cosa, con una botta di calore, bisogna davvero valutare un po' tutte le situazioni,
4: sì,
2: e prendere automaticamente le precauzioni. Dimmi.
4: Perché poi ti puoi difendere da tutto, cioè voglio dire, da qualsiasi situazione che possa essere estrema. Sul freddo fai un pochettino, diciamo, più facilmente a riparare, ma sul caldo diventa veramente inverosimile. Io sono stato, ti ripeto, un paio di settimane fa in Egitto, mi parlavano che nei luoghi in cui in questo giugno siamo andati con 40 gradi, ad agosto ci sono 55-60 gradi. Sta a significare che la gente effettivamente è proibita ad andare, perché lì, se c'è qualche temerario turista, sviene direttamente, perché il caldo diventa incredibile. E parliamo di gente che va lì solo ed esclusivamente per divertirsi, senza fare sforzi. Immagina quelli che debbono lavorare.
2: No, gli egiziani la sanno lunga, sono sempre lì a spalmare la crema sulle spiagge. Poi ti dico anche a chi. Sì. Arriva la nuova di Mark and Cremont insieme a i The Colors e a Serena Brancale. Si intitola Partenope. Novità Wolf DJ, esattamente le 22:40. Max Martinelli, Giovanni Sacco, voi che siete i più belli.

Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, hey, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: Giulia Antonella. Sono alle Isole Canarie in vacanza. Ciao ragazzi, tanti auguri anche a voi. Giro di nozze, insomma, ormai si gira sempre. E fate bene. Mimmo, dov'è Mimmo? Ah, ciao.
1: Ma tu mi fai insaputare?
0: Non lo so. Non lo so.
1: Oh, ah.
0: Ti mando Gio. Sì.
2: Ti mando Gio,
0: tranquillo.
2: No, grazie.
0: No, ma
2: grazie.
0: Tanto te li insapona la macchina, tranquillo, ti fa anche doppio lavaggio. Bravissimo. Esatto, allora Dua Lipa, a proposito di matrimoni, è stata a Tropea in questi giorni e se la sono trovata lì insieme a Calum Turner, che è suo marito, quindi questa cena romantica nel centro storico, cioè pensa, arriva Dua Lipa, dice chi è questa? Cioè, uno fa fanno le foto poi all'improvviso su Google e allora capisci chi è, no? Perché si sa che è una star, un artista, una cantante, ed è veramente molto bello perché alcuni clienti li hanno riconosciuti e li hanno fotografati, però sono stati molto carini perché non hanno disturbato, e questa è stata una bella cosa. Quindi Dua Lipa e Calum Turner sono stati a Tropea in vacanza a vederla, insomma, sta cittadina, visto che sono freschi di matrimonio italiano.
2: Sì, facciamo anche gli auguri a Pier Silvio Berlusconi, perché ha avuto una bruttissima disavventura, ringraziando Dio è finita benissimo, l'auto distrutta in un incidente stradale mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese, veramente solo un grande spavento per fortuna, ma soltanto lievi ferite che consentono al presidente ed amministratore delegato di Mediaset di partecipare alla celebrazione del terzo anniversario della morte del Papa. Pensa un po', guarda tu. Comunque, ringraziando Dio, tutto ok, solo un po' di paura, però il nostro Pier Silvio sta benissimo e quindi l'ha scampata anche lui.
0: Certo, poi con una compagnia era sicuramente assicurato con, capito, un marchio importante. Ne siamo davvero convinti, caro Gio.
2: Sì.
0: Allora, giornata quella di questo giovedì 11 giugno 2026. A proposito, tra qualche giorno dobbiamo fare gli auguri agli Antonio, perché c'è Sant'Antonio. Ci sono i santi quelli preferiti, però Francesco, Antonio, Giovanni pure, eh?
2: Sì, Giovanni il 24 di giugno. Sì.
0: Fate una festa particolare, perché per Antonio fanno le feste, per Francesco per noi non ci tuba nessuno, caro Gio.
2: Guarda, se non erro, mi pare che San Giovanni sia la festa principale di Lamezia Terme, quindi di un centro
0: anche
2: vicino.
0: Scusa,
2: sì,
0: Antonio, a Lamezia Antonio.
2: Però anche Giovanni, mi pare
0: anche
2: che ci
0: Giovanni
2: sia una. Sì, mi pare di, guarda, non vorrei dire adesso una castroneria, mi pare di ricordare, anche perché è il mio nome, quindi qualche volta qualche suggerimento in onore a questa situazione c'è stato.
0: Anche in Spagna, San Juan, cioè San Juan, che è molto.

0: l'altra volta, perché
1: ma dove,
0: credo
1: dove
0: sia
1: tirano
0: una...
1: le arance? Dove, dov'è a Pamplona? Lì?
0: No, no, praticamente dove c'è il, dove fanno correre i tori per la strada. Ah. E poi c'è c'è quella meravigliosa, quindi invito tutti ad andare a vedere quella meravigliosa processione, è un rito straordinario in una piazza in cui ci saranno, credimi, non lo so, 70-80 mila persone tutte stipate uno sopra l'altro, ballano insieme, è un effetto coreografico straordinario. La festa si tiene ogni anno dal 6 al 14 luglio, è il momento più iconico, è proprio l'incerro, cioè la famigerata corsa dei tori che si svolge ogni mattina alle 8 lungo un percorso, pensa tu, di 825 km, quindi parte il toro per un chilometro e tu praticamente hai il deretano a forte rischio di essere infilzato.
1: E certo, ci ha fatto vedere cosa accade Checco Zalone nel suo ultimo film, addirittura il Coyones de turno, no? E c'era lui col Ferrarino che gliel'hanno distrutto ed era la festa di Pamplona. Dal 6 al 14 luglio, quindi se vi volete far proprio divertire con un toro, ci sono anche le torelle, insomma, per però il toro bisogna prenderlo per le corna, Gio, quindi bisogna...
0: Sì, Max,
1: anche...
0: allora il rito di cui ti parlavo si chiama il ciupinaso.
1: Il ciupinaso, è vero. Sì.
0: Migliaia in piazza per il rito del ciupinaso, quindi andate a vedere una marea umana che salta e canta. Una delle cose più belle, perché c'è proprio la passione, c'è la felicità che esprime nei volti e nelle gesta di queste persone straordinarie.
1: Beh, cosa dire. Allora, Gio, io tra poco ho una bella intervista con Katia Zaia, ci presenta Virale 2.0. Ci sentiamo tra poco qui a Wolf DJ. Nel frattempo faccio sentire una bella canzone di Sienna Spiro, che sta andando fortissimo, si intitola Material Lover. E noi torniamo tra poco insieme a te qui a Wolf DJ fino a mezzanotte. Sienna Spiro, Material Lover, Shovel.

0: Annalisa, esibizionista, che poi è una canzone di quelle che all'inizio dici no, ma non è come quella di prima, questa avrà meno successo, invece poi Annalisa riesce sempre a fare dei numeri importanti. Ma diamo il bentrovato a Wolf DJ alla bravissima artista cantautrice Katia Zaia. Ciao Katia, bentrovata Wolf.
1: Grazie, grazie a te e a tutti i nostri ascoltatori, i tuoi ascoltatori che poi spero diventano anche i miei.
0: Ma noi siamo, siamo felicissimi di ospitarti qui a Wolf DJ. Allora, Katia Zaia, arrivi con questa canzone che oggi ho sentito, ti dico la verità, con molta attenzione, mi piace perché riesce davvero a coinvolgere un bel ritornello, questo virale, virale 2.0, Katia Zaia sì. Con la featuring di Mentirosa. Spieghiamo un po'?
1: Sì. Allora, guarda, io sono già seconda in classifica degli indipendenti, forse noi ci siamo sentiti a settembre dove io sono stata prima con la macchina mia, sempre classifica indipendenti, per molte settimane sono stata prima e anche stavolta sono seconda, diciamo, quindi in pole position anche io.
0: Te la giochi sempre, nei, sempre... nei primi posti perché evidentemente il prodotto merita molto, ecco, quindi...
1: Sì, allora, il prodotto merita molto perché a parte le scrivo io e quindi la musica la ideo proprio... proprio apposta. E poi dietro ho sempre grandi griff, nel senso... ho grandi arrangiatori, in questo caso Diego Calvetti che suona, dirige l'orchestra di Sanremo, quindi mi sembra anche super griffata. E poi nella macchina mia, del grande Giannotti, che purtroppo non c'è più, ci ha lasciato a 60 anni.
0: Virale di Katia Zaia con la featuring di Mentirosa e un inno universale che supera ogni barriera, non ha età, colore, genere o ideologia.
1: Certo.
0: E attraverso la musica e le immagini l'artista trasmette un messaggio semplice e potente: l'amore è un linguaggio universale, questo è il concetto.
1: Sì. Sì, sì, sì, perché virale appunto non ha forma, colore, età, sesso, distinzione e soprattutto virale per me è un'ondata di pace che in questo momento ne abbiamo veramente bisogno, perché io auguro questo, un'estate, un 2026 di pace e amore, perché diciamo che la musica ci accomuna e non deve servire solo a poterci divertire, ma anche a lanciare dei messaggi, soprattutto noi che siamo artisti indipendenti, che possiamo dire quello che vogliamo, non abbiamo etichetta, quindi non abbiamo vincoli, possiamo anche lanciare dei messaggi a favore di tanti popoli che sono svantaggiati.
0: Esatto, esatto, esatto. Katia Zaia, senti, la featuring di Mentirosa al volo, ci spieghi chi è Mentirosa?
1: Mentirosa è sempre presente, in realtà è colui che è un po' lui vuole stare nascosto.
0: Ah, vuole stare dietro le quinte, però c'è. Però c'è.
1: Però c'è.
0: È un mentiroso, allora, è uno mentiroso. Cioè, come
1: è
0: che,
1: proprio mentiroso, bravo, hai detto bene, mentiroso, è proprio. È un mentiroso.
0: Senti Katia, noi ti seguiamo sui social, come ti cerchiamo, come ti troviamo?
1: Allora, Katia Zaia Real, quasi 1 milione di follower su Instagram per chi volesse seguirmi, poi naturalmente su YouTube per vedere i video e poi su tutti gli store Spotify, Apple Music, Amazon, Dazn, ma soprattutto io mi piace che la richiedete alla vostra station preferita, quindi alla vostra radio preferita.
0: Quindi Katia Zaia, ricordatevi, virale 2.0. Katia, buona estate. Senti, l'ultima cosa, quando alla prima esposizione solare, come ti proteggi?
1: Alla prima esposizione solare?
0: Sì.
1: Ma io sono nata alle Isole Eolie,
0: ma
1: tesoro.
0: Che bello, dove? A Stromboli? Dove sei nata?
1: A Lipari,
0: che bella Lipari, quanto è bella.
1: Guarda, quindi io da uno scoglio, allora, sono nata in uno scoglio piccolino.
0: Una sirena.
1: Poi sono passata, Beh, diciamo che sono scoglionata più che altro. Vabbè, comunque
0: va benissimo, dai. Allora tutta abbronzatura naturale per Katia Zaia e questa nuova gran bella canzone per l'estate 2026 che è Virale 2.0. Katia, buona estate da Wolf. Dimmi.
1: Mi raccomando, ballatela tutta e ballatela tutti e soprattutto il TikTok abbinato. Ecco, c'è anche
0: grande.
1: Quello.
0: Dai, un abbraccio da Wolf. Buona estate. Ciao Katia. Ciao.
1: Buona estate a te. Ciao.

0: 800, pronto? Dove sei?
1: Ciao!
0: Ciao.
1: Oh, sei passato?
0: Ma cosa?
1: Io non so porto il caso.
0: Vabbè, capita.
1: Però purtroppo devo lavorare.
0: No, tranquillo, oh, okay. Sì, ti mando Giovanni, abbiamo già parlato
2: One
0: prima.
2: Way, Wolf DJ.
0: Esattamente le 23:07 minuti primi in questa serata italiana, allora, no? 11 giugno 2026 in diretta con Max Martinelli. Credo che ci sia a questo punto la rubrica con Silvia Dini. Pronto, l'ho capito che sei un supervisore, ti voglio bene, lo so, sei sempre attento e ci fa molto piacere sta cosa che tu senti le pennette che entrano ed escono dai computer. Capitano anche queste cose, lo sai, il bello della diretta, no? Ma Giovanni che fine ha fatto? Vediamo un po' se gli scrivo chiama. Vediamo un po', io glielo scrivo, vediamo un po' se capisce. Oppure è già andato a letto, magari mi ha mandato un messaggio, boh. Ce ne accorgeremo tra poco, lo sapremo andando avanti con la serata. Allora, c'è rimasto da ascoltare più tardi il pezzo di Giuseppe Morana, Le cose possono cambiare. Sì, messaggi che arrivano, tra poco ascolteremo anche quelli. Nel frattempo c'è la nostra Silvia Dini, che non ho parlato di Silvia, però aspetta, vi devo far sentire, aspettate un attimo. Giocare è molto importante, ma ci mancherebbe mai smettere di giocare. Giocare è importantissimo. Silvia, approfondiamo, dai, approfondiamo. Silvia Dini, dai.
3: Oh my day, buonasera Max, ma quale... Giovanni, ma e a tutti gli amici ascoltatori
0: ma scusa,
3: di Wolf DJ.
0: Silvia Dini,
3: eh? Come?
0: Dov'è?
3: Vi aspettavate Silvia?
0: Certo.
4: Eccolo. Scherzetto. Volevamo giocare un po', perché oggi si celebra la giornata internazionale del gioco.
0: Ma davvero?
4: Attenzione, che però valorizza solo il gioco, quello sano, buono, educativo,
0: bravi,
4: ricreativo, quindi niente gioco d'azzardo.
0: No,
4: e no.
0: No,
4: non vale neppure dire che il vostro gioco preferito è schivare la sveglia al mattino.
3: Peccato, su quello sono un campione. Però è vero, è una giornata seria, anzi seriamente divertente. Giocare non è tempo perso, è creatività, fantasia, è un diritto essenziale di tutti i bambini del mondo.
4: Esatto, e lo dice l'ONU, il gioco aiuta a crescere e crea occasioni di benessere.
3: E su dai, che ci vuole? Basta poco, un mazzo di carte, un pallone, qualche indovinello e il piacere di giocare con i figli, i nipotini, in famiglia o con gli amici.
4: Oh, ma com'è successo che ti sei trasformato da brontolo in un tenerone?
0: Ma che
4: ragazzo. Comunque,
0: serio?
4: Hai ragione. Il gioco è bellissimo, in squadra o in competizione, crea legami, si socializza e ci vuol niente. E per finire, Max, Giovanni, diteci un po', ma qual è il vostro gioco preferito? Noi intanto andiamo a farci una partitina a briscola.
3: Silvia, ma forse... non è meglio uno scopone scientifico?
0: Uno scopone scientifico.
4: Il furbetto, eh? Ciao, ciao, Wolfini. Tutti tranquilli? Qui si gioca soltanto.
0: Grazie Silvia, grazie, grazie a Brontolo. Grazie davvero. Qui bisogna anche capirci qualcosa con Madame Marrakesh. Capire come bisogna giocare.

Madame e Marrakesh. Aurora, buonasera. Ciao Cosimo, buonasera anche a Gian Pietro che ci ascolta. Stravula ci ascolta dal Canada. Wow. Ciao Rosy da Palermo, buonasera Gloria, buonasera a Maria dalla provincia di Napoli. Ciao Marco da Salerno, Susanna invece vive in quel di Bari. Gli amici di Napoli, ciao Marilina, Francesco, ancora buonasera da Messina, ciao Maria Rosa. Da Vercelli la nostra Maria Rosa, che si trova sempre lì operativa con i suoi costumini. Andate nella piazza principale di Vercelli. Aspetto il costume io, no, ma tranquilla, lo so che stai vai bene, vai forte. Ciao Katia da Alto Pascio, Orlando da Pinerolo, Claudio, buonasera anche a Leo da Milano. Bene, abbiamo davvero tanti, Attilio, Max, Giorgione, Andy, Paolo, buonasera Filippo da Palermo. Anzi, veramente non è Palermo, è provincia di Palermo. Però, insomma, località davvero belle da visitare perché meritano. Ma l'Italia è tutta bella, insomma, perché bisogna armarsi di... Cioè, partiamo, vai, alla fine. Franco da Maratea, anche questa altra gran bella località. Beh, un pensiero d'amore, mi chiedono un pensiero... Aspettate, un attimino che mi concentro perché poi a un certo punto diventiamo anche romantici qui a Wolf. Ah, se un giorno qualcuno mi chiederà qual è la cosa più bella che mi sia accaduta, risponderò: avere incontrato te. E se volessero sapere la più brutta, beh, non averti incontrato prima.

0: canzone dei REM, Wolf DJ, Living New York, i REM.
1: Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
0: E ogni tanto rispolveriamo anche qualcosa del genere, una canzone che fu scritta proprio dal leader dei REM una sera, mentre si trovava all'aeroporto JFK di New York, col cuore gonfio di nostalgia per dover abbandonare una New York davvero eccezionale, fantastica, insomma l'aveva trovata davvero geniale, bellissima, Living New York, per i REM, un pezzo di qualche anno fa che abbiamo proprio, ci siamo divertiti a riproporvi qui a Wolf. Beh, vi presento il mio amico Giuseppe Morana, che è un ospite davvero graditissimo qui a Wolf DJ, e ha tirato fuori questa canzone nuova che si intitola Le cose possono cambiare, una canzone che è stata firmata proprio da Giuseppe Morana, autore che negli ultimi anni ha sviluppato un percorso cantautoriale personale riconoscibile proprio per questo stile diretto, ironico e profondamente umano. E cosa c'è? Queste cose che bisogna e possono cambiare. Beh, una canzone che parla della possibilità di trovare un equilibrio anche nel caos, che non è tanto facile, però bisogna trovarlo. E quindi ci sono delle parole importanti, mantenendo quello sguardo positivo senza rinunciare sempre alla sincerità. Quella al primo posto, mettiamola. Ritornello immediato, coinvolgente, sintetizza il cuore del brano. Proprio quando si inciampa, si può sempre, comunque, continuare a ballare. È quello che dice Giuseppe Morana in Le cose possono cambiare, a Wolf DJ.

Davvero molto carina questa di Giuseppe Morana. Cercatela, scaricatela questa canzone perché mette di buon umore. Davvero un bel suono. Il suono dell'estate con Giuseppe Morana qui a Wolf DJ. Le cose possono cambiare. Ah, tra una cosa e l'altra esattamente mancano 26 minuti circa dico, perché comunque più o meno anche 30 alla fine di questa nostra serata con Wolf DJ, che ogni giovedì, non so in estate se ce la farò fare anche il martedì, però è una promessa che sto cercando di fare, vediamo quest'estate, che poi siamo già a giugno, luglio-agosto, ma speriamo, vediamo un po' come andremo ad impazzare quest'estate caldissima che si prevede davvero ad alti, insomma, ad alta gradazione, ecco. E noi con la musica cerchiamo di rinfrescarvi. Altra bella frase, direi, che è arrivata a Wolf, un bel pensiero. Ah, qualcuno scrive i libri, Max? No, tra poco vi mando anche il libro da leggere, perché noi diciamo sempre che è importante leggere, il leggere apre proprio la mente e poi migliora anche il nostro italiano, le nostre frasi, ecco. Ciao Simona da Reggio Calabria, buonasera anche a Salvatore. Ciao Salvo da Taormina. Le arancine o gli arancini? Il dilemma rimane sempre quello, no? Perché a Palermo sono le arancine, invece magari spostandosi in altre zone della Sicilia rimangono gli arancini. Ma io li mangio, poi chiamiamoli come volete, insomma l'importante è che sia roba buona. Ciao Luigi, buonasera anche a te, stai viaggiando? Bravo, mi raccomando, massima attenzione in autostrada direzione Roma, bello, fresco, voglio vederti arrivare tranquillamente, anzi mandami un bel messaggino quando sei arrivato. Regard, Ride It, un'altra bella canzone che ascoltiamo qui a Wolf Live con Max Martinelli fino a mezzanotte. Ciao.

0: Arrivano i libri!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
2: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Andrea ha scoperto presto il fascino delle parole. Poi ha capito che le galassie più misteriose da esplorare non sono fuori di noi, sono dentro. Questo libro è il risultato di quel viaggio. Racconti nati da passi, incontri, meraviglie. Un sentiero a volte tortuoso, ma sempre entusiasmante. Fatto di luoghi reali e immaginati, di persone incrociate lungo il tragitto e di parole che una volta scritte non si perdono più. Di Andrea Pietrobon, sul sentiero delle parole.
1: Da leggere.
5: Il silenzio sul mare, il caso Montesi tra verità nascoste e potere, edito da Grefe.it edizioni, la storia di Vilma Montesi, la ragazza che il 9 aprile del 53 esce dal portone di via Tagliamento 76 dove abita per non farvi più ritorno. Verrà ritrovata due giorni dopo senza vita sul lungomare di Torvaianica. Sono trascorsi oltre 70 anni, ma il caso è ancora irrisolto. Il mio libro, attraverso documenti inediti, atti processuali, perizie, un'impostazione cinematografica e uno sguardo diretto sulla settima arte di ieri e di oggi, tenta di ricostruire la storia di questa ragazza e della sua triste vicenda umana e processuale.
1: Da leggere.
4: Seguici su Instagram, libri.daleggere.

0: Bam bam.
1: Ma gli occhiali di Elettra Lamborghini li avete visti? Sono belli, neri, a cuoricino. Poi lei super super in forma per quest'estate 2026. Ed Elettra ha proprio spiegato anche il significato di questa canzone. Dice: è un brano, un inno alla libertà di essere come si vuole. Quindi viva l'estate, viva anche i colori, soprattutto di quella che è la stagione più calda dell'anno. E c'è questo ritratto di questa ragazza che deve volare libera, divertirsi e vivere la vita, soprattutto anche durante l'estate. Bam bam bambina di Elettra Lamborghini. Ma andiamo a vedere quali sono le 10 canzoni più shazammate della settimana. Io mi diverto anche a shazammare ogni tanto quando sento qualcosa anche di molto vecchio, di molto old, che da un po' che non sento. Allora, decima posizione come canzone più shazammata della settimana. In decima c'è Achille Lauro, Comuni Immortali. In 9 c'è Serena Brancale, Levante Delia, Il Mio Paese. Numero 8 per Merck & Cremont e Serena Brancale insieme ai The Colors per Partenope. Numero 7 Saif, Buona Domenica. In sesta Madame Marrakesh, Volevo Capire. Quinta per Samuel J, Vito Salamanca, Flamenco Paranoia. Quarta Fred De Palma, Anita De Mischilla, La Testa Che Gira. E in terza l'Olimpo, gradino più vasto del podio per De Pausa e Magnetic, and the Another con la featuring dei 54 Ultra e Talk To You. Numero 1, la nuova canzone del DJ Ugel, che è sempre divertente e sempre insomma a tirar la notte fino all'alba e a far divertire il pubblico con la sua nuova canzone. In effetti è Moving to the Sun, cerchiamo di muovere anche il sole che arriva nelle prime ore del mattino insieme alla musica di questo grande disc jockey e produttore internazionale. Ugel si è fidato anche alle mani, diciamo, e anche alla voce di Mel Angel e degli Ultranate, un altro pezzo davvero storico. Credo che abbia a che fare molto come i tormentoni successi dance di quest'estate 2026. Siamo davvero molto contenti di farvelo ascoltare e passarlo qui in diretta. Oh, saluti alle Canarie, ciao ragazzi dalla Sardegna, Lucio, ciao bello, buonasera, sì, è Wolf, tutto live, Moving to the

0: Gran bel pezzo per Ugel, Moving to the Sun, a Wolf DJ.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Parliamo del Jova Summer Party 2026, noto come anche l'Arca di Loré. si chiamerà così. Il tour si concentra principalmente nelle località del centro-sud Italia e nelle isole, con biglietti ufficiali disponibili su Ticket One e Ticketmaster. Le date del tour volete saperle? O siete già aggiornati? Giusto per rimanere in tema d'estate, di divertimento. Poi sai, il Jova Party è veramente il Summer Party 2026. È qualcosa al quale non si può mancare se hai la spensieratezza, la voglia davvero di divertirti. 7 agosto appuntamento ad Olbia Arena Sound Park, 12 agosto Montesilvano Pescara Music Arena, 17 agosto Barletta Music Arena, 22 agosto Calabria Catanzaro Calabria Music Arena, 29 e 30 agosto a Palermo all'Ippodromo La Favorita, il 5 settembre sarà a Napoli Jovanotti con all'Ippodromo Dagnano e il 12 settembre a Roma al Circo Massimo. Insomma, grande tappa poi per vivere alla grande questa ultima serata di un grande tour per Jovanotti, il suo Jova Summer Party 2026. Due come noi, e dove li trovano?
2: Due come noi, non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

Holly e Angelina Mango, per due come noi, a Wolf. Wolf, il lupetto della notte che vi parla sempre di... vi parla, ecco, questa è già una cosa importante, che vi parla. Poi insomma, non so il traffico come sta scorrendo sulla rete nazionale, ma vi informeremo anche su quello magari durante l'estate, visto poi le tante partenze, no, in virtù di arrivare alle zone che ognuno ha prenotato la propria vacanza. Quindi bisogna capire se si viaggia in automobile, quindi l'informazione può essere anche importante in quel caso. Beh, ci arrivano dei bei pensieri a quest'ora della sera per quanto riguarda, ecco, poi uno diventa romantico, c'è la bella canzone e si parla insomma d'amore, che belle le intese, che bello vivere anche l'estate da innamorati, insomma il massimo, no? E lo so che è difficile ai tempi dei social, st'amore stabile si smonta subito. No, per favore ragazzi, cercate comunque di far durare l'amore, perché è una roba che poi non è che la trovi ogni giorno. Ah sì? No, dicono, no, l'amore non lo trovi ogni giorno, l'amore, poi bisogna capire cosa si cerca. Poi ci sono delle belle parole che arrivano a quest'ora della sera al 351 7020 001 di Wolf DJ, che dicono: portami dentro la tua storia, la tua vita, portami nel tuo passato, fammi conoscere il tuo cammino, le tue cicatrici. E poi portami nei tuoi progetti, raccontami dei tuoi sogni, portami soprattutto oltre. Oltre, oltre, oltre, oltre. Insieme a Sam Smith, One Last Song. Si sogna così a quest'ora Wolf DJ, con le tante belle emozioni.

Salutiamo anche Francesco che ci ascolta dalla Liguria, da Genova. Ciao Fra, grazie per stare con Wolf DJ. Ti catapultiamo in un bel live con Vasco Rossi. Questa è una bella canzone. Ci riavvolgiamo con Wolf.

0: Samyum. Samyum. Samyum Piaget.
1: Grande Vasco Wolf, fammi un piacere.
2: Hey Wolf,
1: ciao.
2: DJ, ti va un giro di birra?
1: Ma va bene a quest'ora. Dai.
2: Andiamo da Jack,
1: ci vuole a quest'ora un bel giro di birrozza, un bel rosso, giusto per darsi anche la buonanotte. Però non è che uno poi può andare a letto subito, una volta che comunque accendi i motori, ci vuole un po' di blues, un po' di musica, no? Un bel localino con un mini show da buonanotte, però almeno un'oretta lì te la devi passare, poi domani vediamo insomma il lavoro cosa. Si deve lavorare domani, no? Parlavo di vacanza, era una cosa diversa, anche per distrarsi un attimo dalla quotidianità. Sempre lavoro, una cosa incredibile, bisogna anche riposarsi. Qualcuno si è riposato anche al settimo giorno e altri non lo fanno ed è sbagliato, parlo anche per me. non si fa. Stavo guardando veramente questo show che ha fatto Shakira stasera, alti livelli, però ho visto che anche bassina aveva un paio di scarpe con un tacco altissimo, però fascino da vendere per Shakira e questa bella serata iniziale dei mondiali 2026 tra Canada, Messico e Stati Uniti. Allora, il 23:53, credo che a questo punto possiamo anche salutare, ringraziare veramente tutto il pubblico di Wolf che è stato come al solito prezioso. Noi torniamo giovedì prossimo, come sempre, su questa fantastica, eccellente radio, grazie a tutti gli editori che hanno questa grande fiducia in Wolf. Giovanni Sacco ha salutato, mi ha mandato prima un saluto, sai, sono stanco a quest'ora della sera, ma ci mancherebbe, qui siamo sempre con voi e vi regaliamo quella che è giusta, la musica del giovedì. Grazie davvero a tutti gli aficionados, giovedì prossimo torniamo per un'altra gran bella puntata di Wolf DJ. Buonanotte da Max Martinelli. Bravo!

Eccoci qui, amici dell'etere e del web. Silvio Coppola vi dà il benvenuto ancora una volta nella notte di Midnight Lounge, una notte fatta di compagnia, una notte fatta di buona musica, una notte per scoprire sensazioni musicali nuove o per riprovarne altre sopite. Seguitemi sulla pagina Facebook e Midnight Lounge durerà per l'intera settimana. Il primo brano di questa notte è una produzione Caffè del Mar di qualche anno fa, La Caina, un disco di grandissima atmosfera, con ottimi spunti creativi ed anche con ottimi musicisti. Da quel lavoro ascoltiamo Bailando Va, La Caina.

0: al mar como baila. Baila con la tierra y con la sonrisa de las estrellas. Y yo mirándola, mira cómo me siento ahí. Mirándola, me siento tan chiquita.
1: Il rock mainstream è quel genere a metà strada tra la musica dura e quella molto lenta. I numeri uno di questo genere sono stati i Fleetwood Mac, gruppo che a cavallo tra i 70 e gli 80 ha dominato la scena pop rock americana e internazionale. Un gruppo longevo che dal 67 è tuttora in attività, pensate un po', sono tanti anni, e pur avendo comunque alternato gli elementi nel corso degli anni, ovviamente è un po' difficile, quasi impossibile dal 67 ad oggi poter avere sempre la stessa formazione. Tuttavia la formazione storica dei Fleetwood Mac è quella composta da Mick Fleetwood, John McVie, Christine McVie, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks. La formazione di Rumours, di Task, di Mirage del 1982, da cui ascoltiamo Gypsy, nata dalla penna della sua interprete Stevie Nicks. La cosa fantastica dei Fleetwood Mac è che sia uomini che donne del gruppo sono dei grandi compositori, perché Christine McVie ad esempio ha scritto delle canzoni bellissime che vi proporrò nelle prossime puntate di
2: È mezzanotte e 14 minuti.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.